La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.
2: This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo sempre al dialogo nel buio e abbiamo la signora Antonella, eccola qua, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E poi abbiamo il signor Daniele, buongiorno Daniele.
4: Buongiorno a tutti.
0: Cosa fate di bello voi nella vita?
3: Noi siamo pensionati, abbiamo lavorato e adesso siamo in pensione.
4: Ci godiamo la pensione.
3: Ecco. Facciamo qualche viaggio, ecco. Ci piace viaggiare.
0: E oggi avete fatto il viaggio di un'ora, sì, al dialogo nel buio.
3: Bene. Certo.
0: Bene, allora ci raccontate com'è andata l'esperienza, il momento più bello, Antonella, e il momento più brutto. Quali sono stati?
3: Io ho sempre avuto paura del buio, però è stata un'esperienza molto interessante da consigliare ad amici, parenti. No, momenti di paura no, non ne ho avuto, è stato molto simpatico, ecco, per esempio bere al bar, ecco, sì, che è una cosa un po' diversa dal solito.
0: Certo.
3: Passo Daniele adesso.
0: Passiamo a Daniele invece. Ecco Daniele. Dici Daniele.
4: È stata
0: un'esperienza?
4: Un'esperienza molto toccante.
0: Sì. Infatti io ho sentito, percepito proprio alla fine, perché ti attendevo lì mentre dovevi fare le firme, che proprio sei rimasto commosso quasi,
4: sì,
0: dell'esperienza.
4: Sono rimasto commosso.
0: E, giustamente.
4: Sono rimasto commosso dall'ambiente, dall'esperienza di camminare in un, così al buio, e mi sono immedesimato nelle persone non vedenti. Però provando questa esperienza è toccante, ecco, ci si rende conto delle difficoltà che alcune persone provano.
0: Ecco.
4: Sì. Colgo l'occasione per ringraziare le guide che sono state molto,
0: sì,
4: molto gentili.
0: Ecco, ringraziamo la guida tua che si chiamava? Si chiama anzi?
4: Alessandra.
0: Alessandra, perfetto.
4: Sì. Niente, alla fine mi è piaciuto abbracciarla, perché
0: sì,
4: ci ha condotto in, ci ha fatto fare un percorso così molto molto inusuale, sì, come dice mia moglie, molto inusuale, che mi ha fatto rendere conto delle difficoltà che si possono trovare
0: tutti i giorni
4: per determinate persone, e bisognerebbe impegnarsi ad abbattere certe
0: barriere
4: architettoniche.
0: Ecco, lei le vede le barriere, soprattutto dopo il Covid sono sorti questi Dior a non finire, con i tavoli da tutte le parti, sui marciapiedi, con i monopattini che poi si fermano vicino ai bar, da tutte le parti. Lei si è accorto di questa cosa?
4: Sì.
3: Particolare e molto pericolosa per voi, credo.
0: Direi proprio di sì, perché soprattutto i monopattini arrivano proprio allo sterno, e anche le biciclette arrivano.
3: Perché se è pericoloso per una persona che ci vede, posso immaginare che chi non ci vede ha veramente dei grossi problemi.
0: Ecco, poi per esempio un'altra cosa, le nuove auto, quelle che sono elettriche,
3: sì,
0: non si sentono.
3: Ah, ho capito. Qui è un altro pericolo per voi.
0: Un altro pericolo per noi, perché andiamo per attraversare e non senti niente, e le macchine.
3: Questo non ci abbiamo pensato noi, non ci siamo accorti di questo problema.
0: Infatti ce ne sono tante.
4: Non abbiamo copiato,
3: sì, è vero.
0: Bene, avete qualche altra domanda da fare a un non vedente qualsiasi, ma anche magari che possa essere un po' strana, un po'.
3: No. Non mi viene in mente niente.
4: No, bene. Io quando sono entrato nella sala del buio,
0: sì,
4: avevo gli occhi fissi davanti a me e non vedere niente. E in quel momento ho immaginato come una persona non vedente, cioè quello che voglio dire è che io, che sono vedente, entrando in una sala buia così, ho cercato di immedesimarmi in quello che una persona non vedente
0: può vivere.
4: Cerco la parola più adatta.
3: Che sensazione ha?
4: Una persona non vedente, perdonatemi il verbo,
0: sì,
4: possa vedere.
0: Ecco, sì. Beh, del resto, però,
4: non so se mi sono spiegato.
0: Sì, ho capito molto bene, però poi si tratta di viverla sempre, allora poi ci si abitua, ecco, quindi,
4: certo.
0: Anche per me, che per esempio ho perso la vista totalmente a 10 anni,
4: oh,
0: prima un po' ombrellucci, man mano poi si affievolivano, quindi poi dopo ho dovuto per forza prendere atto di questa situazione. Bene ragazzi, io vi ringrazio veramente, ragazzi, non tanto, però diversamente giovani.
4: Mi sono molto immedesimato quando sono entrato con lo sguardo, proprio con lo sguardo fisso davanti e non vedere niente, è una cosa che mi ha non scombussolato, mi ha proprio colpito.
0: Sì, è stato un momento di crisi, diciamo, una crisi mistica personalizzata.
4: No, non è proprio... poi subentra il discorso tattile, perché sì, con la mano si cerca
0: di sopperire
4: davanti a sé per non andare a sbattere, certo, si cerca il muro, con la mano lo si segue, si arriva a un angolo,
0: certo,
4: è lì che si pian piano si arriva a capire quello che una persona non vedente, le difficoltà.
0: Bene, io vi ringrazio, è stato un piacere avervi questa mattina con voi, vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi.
4: Va bene, ciao.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta con Dialogo nel Buio, questa mattinata abbiamo degli amici che sono venuti a trovarci a fare la visita. Presentiamo Chiara. Ciao Chiara.
2: Ciao, grazie per averci invitato.
1: Ecco, allora Chiara ci racconterà insieme agli altri amici che sono con noi, intanto che fa di bello nella vita e poi come è andata la passeggiata al Dialogo. Mi pare che voi siete un gruppo di amici tutti che lavorate allo stesso posto?
2: Esatto, siamo tutti colleghi, lavoriamo in QVC, facciamo parte dello stesso team, lo conosci?
1: Canale 32.
2: Bravissimo! E oggi, grazie alla nostra manager Cinzia che ha organizzato questa attività, siamo venuti a vivere un momento diverso per conoscerci meglio come persone, oltre che come colleghi.
1: Ecco, QVC con i disabili visivi come è messa?
2: E noi abbiamo un progetto molto interessante che si chiama Isola Formativa. Collaboriamo con un'associazione di Brugherio, sì. Il Brugo, e quindi fanno parte del nostro personale con ruoli diversi, alcune persone con disabilità che variano ovviamente, non parliamo solo di...
1: Globale.
2: Esatto.
1: Nella globalità. E allora, però parliamo del dialogo, visto che qui vi sia il dialogo nel buio. Cosa ha visto Chiara di bello? Dove è stato il momento più brutto e il momento più bello? Così poi lo facciamo dire anche ad Andrea e anche agli altri amici.
2: Avevo già vissuto questa esperienza circa 10 anni fa, sì. Ed è stata completamente diversa, per assurdo, forse perché io sono diversa, sono cambiata nel tempo. E l'aspetto più bello è stato prendere confidenza col mio corpo, col mio spazio, fidarmi anche un po' più di me. Però la parte più difficile è stata quando ci sono stati rumori, ma anche ambienti che sovrastavano altri sensi, come l'udito, ma anche il tatto, sì. E quindi rendevano l'esperienza molto più difficile.
1: Bene, sentiamo Andrea.
3: Eccomi qua.
1: Ecco Andrea, allora.
3: Ma allora, la parte più bella è stata affidarsi alla guida, a Rosaria, sì. Che dava praticamente la sensazione di dominare ovviamente lo spazio, certo. Cosa che io e noi non facevamo. Nei momenti in cui si allontanava da me, percepivo un po' di difficoltà e di mancanza di punti di riferimento. La parte più complicata è stata il momento del rumore, sì. Come questo rumore di fondo della città certo. Distrugga qualsiasi tipo di punto di riferimento che invece negli ambienti più silenziosi riuscivamo ad avere dei microsuoni, il rumore della parete, il rumore della voce, le mani. Questo è stato un po' complicato.
1: Bene, chi è che altro di voi vuole? Michela, allora.
4: Vado io?
1: Vai Michela.
4: Allora, io trovo che la parte più bella sia stata proprio come ci siamo riusciti ad abituare al buio. Quindi inizialmente eravamo tutti un pochino spaesati, sì. Ci muovevamo a piccolissimi passi, poi alla fine invece eravamo un po' più già coraggiosi di andare a esplorare un po' l'area, la zona circostante. E la parte più difficile, concordo, è il momento in cui siamo entrati in città, tra virgolette, quindi il momento in cui abbiamo sentito molti rumori, ma anche semplicemente un banale scalino, sì. O una discesa improvvisa. Quindi queste parti qua effettivamente ti facevano proprio sentire come insicuro e come di non avere sotto controllo la situazione.
1: Bene, volete chiedere qualcosa a me che sono un disabile visivo di qualche esperienza, che ne so, una domanda qualsiasi che non avete sentito dalle vostre guide?
2: Mi piacerebbe sapere che cos'è più difficile per te, cose che magari noi diamo quasi per scontato, che io posso dare per scontato, sì. Nella vita di tutti i giorni. Cosa invece può rappresentare una difficoltà.
1: Sì. ma le nostre difficoltà sono soprattutto per strada. Milano è piena di difficoltà perché soprattutto da dopo il Covid, con tutti i Dior che hanno messo, veramente è difficile camminare. Bisogna camminare lentamente con il bastone a 360 gradi, con le biciclette vicino ai muri, con i monopattini, con le motociclette parcheggiate, con i tavolini i tavoli da tutte le parti. Quindi questa è un po' la grossa difficoltà di Milano, ma anche di altre città.
2: Sì, effettivamente questo è un po' inaspettato. Sì, il traffico sicuramente lo possiamo immaginare, ma i Dior, che magari a noi piacciono tanto, sì, possono rappresentare un ostacolo non indifferente.
1: Sì, che poi arrivano nei posti un po' più brutali, vicino alla gamba, vicino ai monopattini, vicino allo sterno, eccetera. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi, noi contiamo fino a 3 e diciamo forza dialogo nel buio, 3, 2, 1.
4: Forza dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto.
4: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce del Deserto e Disabili International Radio, oggi abbiamo due simpatiche ragazze, Arianna e Deborah, che ci parleranno del percorso che hanno fatto nel dialogo nel buio. Buona giornata, che ci raccontate di questo dialogo?
2: Allora, abbiamo avuto una guida speciale,
1: sì,
2: perché penso che sia stato veramente bravo a cogliere...
1: Ricordate il nome?
2: Simone.
1: Simone, sì, Simone.
2: E si è creato un bel gruppo, è stato bello perché nel non conoscersi al buio è stato molto, come si dice, un collante in realtà, no?
1: Sì.
2: Il fatto di non vedere tutti nella stessa situazione, non si vedeva nulla, era un ambiente nuovo e sei persone che non si conoscono sono...
1: Quindi tu conoscevi solamente
2: Arianna. Sì.
1: E gli altri non li conoscevi?
2: No.
1: Quindi... A un certo punto vi siete presentati al buio oppure no?
2: Sì, sì, ci ha fatto dire i nomi e qualcosa, breve ovviamente, una breve presentazione. Sì.
1: Ecco, durante il percorso diciamo che è stato abbastanza accidentato da cose, quali sono stati, quali sono stati gli episodi più simpatici, anche più caratteristici che avete vissuto per esempio?
3: Ma di sicuro... Il tatto è stato interessante, nel senso che lui ci chiedeva magari che cosa sentivamo e non sempre corrispondeva a magari la prima impressione che potevamo aver avuto. E un'altra cosa che a me è piaciuta molto è quando lui ci ha un po' sfidato, nel senso magari ci ha fatto correre o ci ha fatto sedere in un modo talmente naturale per lui e...
1: un po' goffo per
3: sì, noi invece molto, ciao, molto preoccupati, ma in realtà poi è fluito tutto veramente molto molto bene. E comunque anch'io ripeto che, come ha detto Deborah, è stato veramente bello perché sembrava che, non lo so, che avessimo qualcosa in comune in quel momento al buio, dove eravamo lì noi sei, non conoscendoci, ma...
1: Che effetto ha fatto il bar?
3: Il bar?
1: Sì.
3: Il bar...
1: È stato bello,
3: sì,
1: è stato
3: assurdo, bello, strano, sì,
2: ma
3: sì.
2: È un'accezione positiva,
3: sì, sì,
2: non
3: sì,
2: l'assurdità, come se fosse una cosa che dici, ma è impossibile che adesso mi arriva un caffè veramente.
1: Bene, sapete che ci sono anche le cene al buio, ci sono gli aperitivi al buio.
2: Forse non, sì, forse non siamo, almeno perlomeno parlo per me, non sono informata su queste cose, no?
1: Va bene, allora sul sito dialogonelbuio.org troverete altre cose, magari ci si rivedrà ancora, anche perché io tra le tante cose, a parte le interviste giornalistiche, ogni tanto sono anch'io lì la sera quando capita qualche incontro di serata. Ragazzi, io vi ringrazio, contiamo fino a tre insieme e diciamo viva Dialogo nel Buio, 3, 2, 1,
4: viva Dialogo nel Buio!
1: Ciao ragazze!
3: Ciao, grazie!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio, e questa mattina siamo con Anna e Marco, anzi no, Ilenia e Marco. Ciao Ilenia, buongiorno. Buongiorno Marco.
2: Ciao, ciao.
1: Ecco, allora, come è andata la passeggiata al dialogo nel buio? Chi vuole iniziare per prima?
2: Inizio io.
1: Inizia Marco.
2: Esperienza fantastica, emozionante, coinvolgente. E ti fa capire la miseria in cui viviamo noi, che ci riteniamo normali, rispetto a persone che invece fanno della loro vita una cosa meravigliosa, nonostante un handicap o un limite.
1: Ecco, è la prima volta che vieni quindi a...
2: No, io sono venuto tanti anni fa perché ho portato mio figlio che aveva 6 anni. Ah. Perché volevo che capisse delle cose, e devo dire che le ha capite prima lui di me.
1: Ah, ho capito.
2: È volato come non so che cosa, si è divertito come un matto. E
1: sì.
2: E poi è rimasto fuori a giocare nel pratino fuori.
1: Ho capito. Ma ha voluto tornarci poi?
2: No, perché poi i suoi impegni si sono spostati verso lo sport, quindi poi è un'età talmente balorda, talmente strana. Però ricorda questa esperienza in una maniera molto... positiva, sì, ha mandato dei suoi amici e credo che sia venuto poi anche con la sua scuola, adesso che mi viene in mente.
1: Bene, quindi ha fatto una doppia esperienza.
2: Sì. Invece,
1: sentiamo Ilenia cosa ci racconta.
3: È stata un'esperienza veramente unica e noi diamo veramente per scontato delle cose che poi non lo sono, no?
1: Sì.
3: È stata veramente un'esperienza molto emozionante per me.
1: Ecco, rispetto al traffico, cosa avete pensato voi?
3: Io ho avuto molta paura, in realtà, nel senso che mi sono chiesta come un non vedente possa gestire una situazione così stressante a livello proprio emotivo.
1: Sì.
3: Per cui secondo me è stata l'esperienza forse che mi ha disturbata un po' di più.
1: Uh-huh.
3: Perché effettivamente poi ci sono molti rumori, molti pericoli, molte cose che noi che vediamo non consideriamo, mentre invece sì. Visti dall'altra parte è veramente spaventosa questa cosa.
1: Uh-huh. Sapete che qui ci sono anche le cene al buio, ci sono anche gli aperitivi al buio con...
3: Diceva appunto Alissa, sì, che organizzate un sacco di eventi.
1: Bene, allora basta andare sul sito e cercarli.
3: Grazie mille.
1: Avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva che vi è sfuggita da Alissa, che è stata la vostra guida?
2: Alissa è stata veramente esaustiva in tutte le cose, e poi adesso che sappiamo che ci siete vi veniamo a cercare, quindi diventeremo vostri frequentatori.
1: Grazie molto, io vi ringrazio di essere stati con noi e viva Dialogo nel Buio, lo diciamo tutte e tre insieme dopo che abbiamo contato 3, 2, 1.
2: Viva Dialogo al Buio!
3: Evviva!

Gallo di Simone, Summer Edition, almeno fino al prossimo 17 di settembre, chi se ne frega. Da noi la stagione radiofonica la apriamo, amici radioascoltatori, sempre quella nuova, per me la quindicesima. La apriamo col calendario, finisce l'estate, allora tra il 20 e il 21 di settembre. Bene, allora lunedì, che è il 21 settembre, noi apriamo la stagione radiofonica. Sono un po' così, io sono un po' pazzerello, anche un po' stupidino se volete. Giovedì, amici miei, 27 di agosto 2026, rigorosamente in onda, in diretta, in syndication, sulle antenne collegate con Disabili International. Grazie Giuseppe per la linea. Le 5 trascorse da qualche istante, saremo insieme fino alle 5.20, 5.25 e giù di lì, dai. E poi vediamo, vediamo come si mette, va bene? Sento Giuseppe, il padrone di casa, e vediamo. Parleremo di musica, di intelligenza artificiale, ma anche d'estate, assolutamente sì. Buongiorno amici di Radio Disabili, siamo noi, Disabili International, andiamo!

0: 27 agosto 2026, benvenuti, bentrovati, rigorosamente in onda in diretta. Oggi la chiesa festeggia Santa Monica, la madre di Sant'Agostino. Oggi nel 1953 esce Vacanze Romane, un grande, veramente, una grande pellicola. Inizia l'era del petrolio nel 1859 e Mary Poppins debutta invece al cinema nel 1964. Oggi nasce Pasquale Petrolio, 1962. Alfa Fini 1938, Mark Webber 1976. Mark Webber, tra l'altro, uno dei grandi delle macchine. Serie A inizia oggi nel 1995 e all'Inter sfugge il quinto titolo nel 2010. Ecco, tanto per darci un po' di case history e andare a capire quello che è accaduto. Oggi è la giornata mondiale dei laghi, che si protrarrà tra l'altro per tutto il weekend, di quest'ultimo weekend del mese di agosto, amici radioascoltatori.
1: L'offerta di vide perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi.

Facciamo un salto in HD blog e parliamo di streaming. Ne avevamo anticipato con la nostra testata giornalistica e ci siamo arrivati per estendere la distribuzione delle sue piattaforme di streaming gratuito NASA all'interno della piattaforma gruppo Warner Bros. Quindi parliamo di Discovery, in particolare di ABCO e di Max e i punti quindi che la riguardano perché le trasmissioni flussi in diretta della NASA debuttano nel servizio del Discovery Live Channel, che era ovviamente del gruppo Discovery disponibile su prima Sky e Stream e Teleview e poi su Sky. E poi si sono conclusi i diritti. Ne abbiamo parlato a maggio, quando le serie televisive, i film di HBO e Max non sono più disponibili in Sky. E anche le piattaforme, cioè la loro piattaforma non è inclusa in Now e neanche all'interno, ovviamente, di Sky, lo Sky Q. Ecco, ci sono tutte le piattaforme tranne che ormai Discovery perché non c'è più l'accordo, almeno per il momento, però sapete che è tutto molto in evoluzione. C'era anche il pezzo musicale comunque degli FL65, Hand Blue, Dub Di Dub Die e Discovery Channel, You and Me, Baby Me, Nothing on. Basta, e l'ho già rovinata, dai Giuseppe, su. E in seguito arriverà anche su MGO e Max la quantità, quindi i contenuti specifici e gli eventi live trasmessi su questa piattaforma saranno disponibili con supporto della risoluzione avanzata di Dolby Vision su dispositivi ovviamente compatibili, offrendo un livello di dettaglio visivo superiore. Tra le coperture previste rientrano il test delle dirette delle future missioni del programma, parliamo di Artemis, e i lanci scientifici e le operazioni relative alle missioni lunari e marziane. Sarà veramente una bella iniziativa. L'accordo punta, secondo Discovery, ad ampliare la platea di spettatori in linea con le National Air Force Space 1958, appunto, che impone la massima divulgazione dell'attività della NASA. La NASA rimane comunque fruibile gratuitamente, senza pubblicità, senza pacchetti ricaricabili, anche sulle sue piattaforme, quindi proprietarie, l'app ufficiale della NASA e il sito web. Questo serve ovviamente a Discovery piuttosto che BCO per farsi un po' di pubblicità. Beh sì, beh, è un bel fiore all'occhiello, eh? Cosa c'è all'interno dei canali premium di queste piattaforme ai NASA? E beh, insomma, devo dire, scusate, eh.

Parliamo di musica, di intelligenza artificiale. L'ultimo weekend di luglio, proprio un mese fa, ho partecipato all'evento appunto del Coming and Game a Fiuggi con l'emittente di riferimento che è collegata con noi, grazie veramente di cuore, tra le nove onde e quindi in syndication. Bene, succede che si è parlato molto, dicevamo, dell'intelligenza artificiale, della musica. La musica dell'intelligenza artificiale ha un'anima trasmessa in un certo qual modo dal creatore. Chi è che crea la musica? Chi è che crea un video? Lo crea l'intelligenza artificiale su prompt, e il prompt chi te lo dà il creatore. Vi ricordate quei film futuristici che vedevamo negli anni 90, ai primi anni 2000, quando c'era il creatore che parlava con le macchine? Bene, ci siamo arrivati. Parliamo però di musica, di intelligenza artificiale e quindi anche di musica generata dall'IA. Tra l'altro, Tempo Zero, durante la prossima stagione 26-27, ve ne farà sentire delle belle, perché arriva Tempo Zero Music Club con collaborazioni di grandi testate giornalistiche e creator. Ecco, mettiamola così. Non vi posso anticipare altro perché sennò il bello è anche questo, no? Adesso sapete che stavo guardando il telegiornale su un emittente commerciale, una TV, e ti dicono: rimanete con noi dopo la pubblicità, ci sono altre notizie. Giocano molto sulla questione psicologica, voglio farla anch'io. Comunque, la misura adottata da Spotify che riguarda appunto la trasparenza e la gestione dei contenuti creati tramite l'intelligenza artificiale.

A partire da metà settembre, Spotify infatti introdurrà un'etichetta specifica, quindi un badge, per identificare i profili artistici che non corrispondono a persone reali, ma identità interamente generate dall'intelligenza artificiale. Il badge sarà visualizzato sui dispositivi mobili nel profilo dell'artista, nel banner per intenderci, nei risultati della ricerca e nella playlist. La misura è realizzata degli account contrassegnati con IA. Porserà avrà esclusivo di default dei consigli significativi perché la persona verrà esclusa. Diciamo l'intelligenza artificiale, tu che sei un ascoltatore di Spotify, succede che Spotify non, diciamo che non ti darà la possibilità in default dei consigli dell'intelligenza artificiale, come ad esempio altri. Cioè non è un pezzo musicale creato da un artista fisico, allora l'algoritmo non te lo trova neanche, non te lo mette in default, lo trova, ma non te lo mette in articoli. Gli artisti e i creatori però possono dichiarare se il proprio profilo rientra nella categoria IA Professional, tramite appunto la action della Spotify di riferimento. Lo stesso Spotify anche utilizzerà anche il sistema di analisi basati su intelligenza artificiale e rilevamenti, quindi umane, per individuare i profili non dichiarati. Ci sono degli obiettivi, secondo appunto Spotify, ossia evitare che il traffico e i ricavi, quelli appunto discografici, vengano drenati di messa in continue di massa di contenuti artificiali IA. Gli slop, per intenderci, cercati in serie, quindi offrire piena trasparenza, secondo loro, su chi ha creato la musica che stanno quindi ascoltando, senza però tuttavia vietare l'uso dell'IA come semplice strumento di supporto alla produzione musicale e parte dei musicisti in carne ed ossa. Diciamo che è un po' una cartina tornasole che può tornare utile. Tra poco ne parliamo perché in questo 27 mi piacerebbe sapere, ma voi la musica dell'intelligenza artificiale vi piace o non vi piace? Si sente che è creata dall'intelligenza artificiale? Lo riuscite a percepire oppure no? Secondo me, ve lo dico tra poco, facciamo come quella testata giornalistica.

0: Radio presenta. Ma dal 22 di settembre lo ritroveremo, il grande speaker, il grande collega della sigla del Gallo di Simone. Adesso siamo in estate, è tempo zero, quindi il Gallo di Simone Summer Edition molto molto cotto, eh? Bene. Sono in orario, Giuse, sono in orario, bene. Amici, buon ultimo weekend del mese di agosto, visto che noi non ci sentiremo domani, ma ci sentiremo direttamente a settembre. Eh sì, perché lunedì è il 31 e il martedì è il 1 settembre, quando l'uva è fatta e il figo pende. Ma in realtà qui ormai la vendimia la stanno già facendo dalla prima quindicina d'agosto. È tutto sballato. Questo mondo, questa terra ci sta lasciando, mannaggia la miseria. Ma come mai? Dovevamo proteggerla prima, probabilmente, direi proprio di sì. Giuseppe, un buon weekend anche a te e a tutti voi di Disabili International. Grazie per la syndication dagli studi Ombre di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, ovviamente fino a voi, sveglia voi a tenervi compagnia. E allora, linea ai colleghi del grande morning show di Giuseppe, a martedì.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Signori e signori, buonasera. Questa sera Artisti di Stefano Manenti, seconda serata di Niccolò Filippucci. Linea al conduttore.
3: Un carissimo saluto a tutti gli amici di Danto Radio, un carissimo saluto a tutti gli amici e alle amiche di Artisti di Stefano Manenti. E come diceva la voce fuori campo, seconda puntata su un artista giovane emergente, direi veramente eclettico, di indiscusso talento, che si chiama Niccolò Filippucci. Devo dire che è la prima volta che il programma, appunto, di Artisti fa due puntate consecutive su un artista, e ne abbiamo fatti di artisti, nomi prestigiosi, ma questo Niccolò ci convince moltissimo. E quindi volevamo innanzitutto salutare e ringraziare il Niccolò Filippuccio, sì, Filippucci Official Fandom, Filippuccio 1, no, meglio tanti, anche se poi ne esiste solo uno e come lui non c'è nessuno. Vorrei adesso 8000 messaggi, bravo Stefano Manenti, sardo subito. E a proposito di questi messaggini, dove ce li potete mandare? Siccome siete stati una pagina ufficiale, che non ce ne avete mandati di messaggi, ma ci avete proprio tempestati, allora mandatecene altri al 392 4597 945. Lo ripeto, 392 4597 945. Il mio ringraziamento particolare, il mio buon lavoro va alla regia di Antonello Santoni, che mi segue dallo studio di Sorso in Sardegna, mentre io sono nello studio di Roma. Quindi avete visto, no, che potenza che ha Danto Radio. Allora, io direi, siccome questa è una puntata veramente particolare, io direi la regia, se possiamo cominciare con uno o due messaggi degli amici fan di Niccolò, e poi ascoltiamoci una cover.
4: Messaggio da Lucia delle Marche. Salve a tutti voi di Danto Radio e a Stefano Manenti. Sono Lucia e scrivo dalle Marche. Premetto che adoro Niccolò dal primo momento che l'ho sentito cantare, e che qualsiasi cosa canti a me trasmette sempre tante emozioni, al di là del testo, perché è proprio lui che sa rendere ogni brano unico in base all'interpretazione che ne fa con la sua splendida voce dalle mille sfumature.

0: sfumature. Mi piacciono tutte le canzoni del suo EP, ma tra tutte, quella che suscita in me più sentimenti e riflessione è senz'altro Occhi Stanchi. In questo brano si mescolano diversi stati d'animo, il senso di solitudine che si prova avvertendo la mancanza di una persona, il tormento e il senso di colpa per non aver fatto o detto abbastanza quando quella persona era con noi. Il bisogno di credere che nonostante tutto c'è ancora vicina, anche se la sua presenza non è tangibile e la sua assenza lascia un vuoto che probabilmente non verrà mai del tutto colmato. In questi casi siamo assaliti da colpe e rimpianti che ci levano il sonno e che ci provocano il pianto, un pianto dirotto e inconsolabile che rende i nostri occhi appunto stanchi. È un pianto spontaneo e sincero che scaturisce dal nostro dolore, ma che vorremmo poter fermare per non mostrare agli altri il nostro stato d'animo e le nostre debolezze. Gli altri, infatti, non possono fare niente per lenire il nostro dolore. Qualunque sia la nostra età, le parole servono a poco. Per certe cose non esistono spiegazioni razionali. Siamo noi stessi a doverci perdonare per primi, smettendo di colpevolizzarci, smettendo di chiederci il perché le cose siano andate in questo modo, cessando di avere rimpianti per ciò che non potrà più tornare. Solo così riusciremo a riprendere in mano la nostra vita e a vivere in pace con noi stessi, consapevoli che chi siamo non ci lascerà mai davvero. E solo così i nostri occhi, da sempre specchio dell'anima, troveranno un po' di riposo. Ecco, per me tutto questo, detto da un ragazzo di appena 19 anni con una voce strepitosa, rende la canzone il vero gioiello dell'intero EP. Colgo l'occasione per mandare a Nicolò un grande in bocca al lupo per la nuova avventura di Sanremo Giovani, augurandogli di emergere come merita.
1: Messaggio da Lisa. Il tuo sorriso è stata la cosa che mi ha fatto sempre attirato di te. Vederti felice mi solleva, ma anche nei tuoi momenti no. Sei stato un grande aiuto, facendo compagnia ai pensieri che spesso annebbiano la strada. Hai sempre dato voce a tutto ciò che è silenzio. Ho un sogno da realizzare. Grazie anche a te, ho capito cosa voglio davvero. Io voglio vivere sul palco, trasmettere emozioni, raccontare la mia storia e mi sento molto rappresentata da persone come te, che mi regalano tanta speranza. In te ho trovato la mia insicurezza, nell'esprimere le mie emozioni e pian piano, come te, mi sto sbloccando sempre di più. Far leggere i miei pensieri ad una persona mi è sempre stato difficile, ma questo a volte ci tengo che tu sappia quando è semplicemente la tua voce o la tua presenza può essere un'alba per persone che vivono solo nel buio della notte. Non farti togliere il sorriso da nessuno, neanche da te stesso. Viviti le emozioni. Ti mando un forte abbraccio. Credi sempre in te stesso, Nick. Ti voglio bene.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Caspiterina, che voce questo ragazzo, eh? Giovane, giovane. E però merita, e credo che la scelta della cover sia azzeccatissima, perché comunque la cover di un brano portato al successo da Marco Mengoni proprio subito dopo la vittoria di X Factor, dove all'epoca raccontava che si sentiva re per la notorietà, ma in realtà era un re matto, nel senso che lui si definiva comunque normale ma pazzo per poter fare quello che gli era possibile a livello proprio di libertà come artista. E credo che sia veramente un vestito cucito su misura per il nostro Nicolò Filippucci. E tra l'altro vi leggo un messaggio bellissimo di Benedetta da Corciano: d'ora in poi si chiamerà Filippuccio. Effettivamente è uno solo nella sua unicità. Hai visto? Hai visto, Benedè, che non mi sono sbagliato? Non è, i lapsus non arrivano a caso, quindi brava, brava, grazie, continua così, continuate a mandarci messaggi, soprattutto a dire bravo Stefano Manenti che l'hai chiamato Filippuccio. Quindi, anzi, incontratelo nei vostri raduni il nostro Nicolò e cambiategli nome, guarda, nome d'arte Filippuccio. E niente, poi fatemelo sapere. Vogliamo parlare anche al volissimo, proprio per non tediarvi, proprio del fatto che il nostro caro Nicolò sarà diciamo è stato ammesso tra i 24 di Sanremo Giovani. La strada, diciamo, è ancora lunga, perché da questi 24 ne verranno scremati 6 e poi i due che andranno poi effettivamente al festival. E quindi noi faremo assolutamente il tifo per lui, e qualora, ma sicuramente andrà a Sanremo, faremo la terza puntata di Nicolò Filippucci, la prima per Nicolò Filippuccio. Quindi ok, benissimo. Vi ricordo sempre il numero 392 45 97 945, lo ripeto 392 45 97 945, per i vostri messaggi, per i vostri saluti. E ringrazio Lucia delle Marche e Lisa per i messaggi precedenti. Naturalmente poi ringrazierò i miei speciali lettori a fine puntata. Allora, a questo punto direi, regia, se sei pronta, andiamo ad ascoltarci la nostra prossima chanson.

0: State ascoltando Artisti.
1: Alla faccia del bicarbonato di sodio, mamma mia, che meraviglia! E da quello che mi dicono, da quello che mi dice la regia, in questa occasione il nostro Nicolò si esibiva in concerto a Ronciglione, quindi dove vive attualmente, e niente, a 16 anni tra l'altro, quindi sicuramente mi stavo divertendo a leggere qualche commento sotto il video. Bravissimo Nicolò, non mi stanco mai di ascoltarti, strepitosa interpretazione, sei un fenomeno, così giovane e così bravo farà grande strada. In effetti questa persona ci ha visto lungo, insomma. Bravo Nicolò, non è sempre apprezzato, ma i migliori artisti faticano assolutamente, quindi meglio un successo che dura ma che arriva nel tempo piuttosto che un successo lampo. Era così. Bene, allora non abbiamo ascoltato, la regia ci arriva da dopo, quindi, perché io vivo delle risate della regia, quindi insomma così. Non abbiamo ascoltato però i due messaggi, quindi prego regia, ascoltiamo un po' chi ci ha mandato i messaggini. Arrivano.
2: Messaggio da Carmen, ecco, da Lussemburgo. Buonasera Danto Radio. Carmen da Lussemburgo. Volevo ringraziarvi di cuore per questa bellissima serata. Un saluto a tutte le meravigliose persone che fanno parte del fandom. Siete tutti speciali, come Nicolò. Messaggio da Pina da Milano. Buonasera. So che sono in ritardo, ma ve lo invio lo stesso. Sono Pina da Milano. Volevo esprimere ciò che provo e sento ascoltando le canzoni di Nicolò. Sento che ogni parola, ogni nota mi arriva dritta al cuore. In particolare, la canzone Non mi dimenticherò. È un brano che parla di ricordi che non svaniscono, di emozioni vere che ti restano dentro, anche quando tutto intorno a te cambia. Questa splendida canzone mi trasmette dolce malinconia, ma anche la forza di custodire ciò che è stato bello, senza paura di ricordare. Perché alcune persone, alcuni momenti, come dice Nicolò, non si dimenticano mai, ma semplicemente vivono per sempre dentro di noi. Grazie.
1: Grazie a Carmen da Lussemburgo. Anche l'altra settimana ci ha scritto, e anche l'altra settimana ci ha scritto Pina da Milano dicendo sicuramente sono in ritardo. A Pina, solo a Milano pensate che stai in ritardo? Tranquilla, stai tranquilla, sei perfettamente in orario come tutti i milanesi. Cioè presente quelli, pure tu corri per prendere la metropolitana. Ma che te corri? Allora, e via. No, volevo ricollegarmi al precedente brano, alla Feeling Good, perché sotto certi aspetti la vedo ottima come cover, perché dal testo il brano può essere interpretato come un inno alla speranza e a un invito a superare le difficoltà guardando la vita con occhi nuovi. Sembra proprio che sia proprio anche questa cucita a pennello per il nostro Nicolò. Quindi guardiamo con speranza a Sanremo. Bisogna superare le difficoltà perché solamente così si diventa artisti duraturi, e solo in questo modo si può guardare la vita con occhi nuovi. Io ho bisogno anche però di altri vostri messaggi, di saluti. Ma non me lo dite stasera? Quanto sei bravo, Stefano Manenti! Dai, c'ho bisogno, ditemelo al 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945. Regia, vai col prossimo brano. Evviva!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Allora, che bello! Stanno arrivando messaggi, messaggini, quindi... Allora, aspettate che adesso ve li leggo, eh? Allora, innanzitutto è arrivato uno che dice... Ci tenevo a ringraziare tanto Radio di cuore perché con questa meravigliosa trasmissione dedicata a Nicolò abbattiamo ogni distanza e tutti noi siamo come insieme in una grande stanza a vivere insieme queste emozioni. Grazie Tiziana da Torgiano. Grazie, grazie di cuore Tiziana, bellissimo messaggio. Mentre invece... allora qua dice Benedetta da Corciano, è di Corciano ma ma attualmente si è trasferito a Milano per la musica. A te sei bravo solo se non dici più che è di Ronciglione. No, io non ho detto che è di Ronciglione, che ho detto che aveva la residenza, almeno così mi è sembrato di leggere da qualche parte. E poi insomma Ronciglione ci stanno, pensa, sono andato a fare una ricerca, i piatti tipici di Ronciglione, che voglio dire a Nicolò Filippucci, che è un fisichetto, mica niente male, pure se si magna due tortorelli o il pan pepato o addirittura le fregnacce, che sicuramente ne sarà ghiotto e goloso, insomma famolo sta pure a Ronciglione. Con Mengoni le fregnacce non hanno funzionato molto, però probabilmente insomma va bene così. Allora, perché non gli piacciono a Ronciglione, a Mengoni l'ha dichiarato una volta, gli piacciono più gli strufoli carnevaleschi e le pizzacce, dice, ma dei prendi ste cose? Io c'ho, basta girare un po' sul web. Bene, grazie, grazie, continuate a mandare messaggi, messaggini, messaggioni, e grazie per aver richiesto l'ultima canzone che abbiamo ascoltato, dovrebbe essere stata Non mi dimenticherò, però se eventualmente ho sbagliato ditemelo con molta serenità, e allora a questo punto io direi ascoltiamo i vocali.
2: Carissimi amici ascoltatori, buonasera, saluto tutti, sono Iole e volevo dire complimenti a Nicolò per la sua sensibilità e profondità d'animo, artista anche assai sentimentale, nonostante la sua giovane età ha tanto da trasmettere. Ciao a tutti, saluto e una buonissima serata.
3: Ciao, grazie allo speaker Stefano Manenti per questa puntata dedicata a Nicolò. Sono Manuela da Vicenza. Mi farebbe piacere ascoltare Ordinary, questa canzone cantata dal vivo pelle d'oca. Nicolò, un talento speciale.
4: Salve, sono Cristina da Ancona. La mia canzone preferita di Nicolò è Non mi dimenticherò. È una canzone che si adatta come dedica per un'amicizia o per un amore. Parla di un legame importante e del ricordo che li unisce. Saluto tutto il fandom e tutti voi all'ascolto.
0: State ascoltando Artisti.

problemino, ma abbiamo qualche piccolo problemino, ma non c'è nessun problema, lo risolviamo immediatamente. Con l'occasione sono andato a vedere, fra le tante notizie, un'analisi vocale della voce di Nicolò, colui che ha redatto, un coach, un vocal coach, dice voce calda, tenore. Perfetto controllo dei registri, grave, medio e acuto, talento interpretativo, canta magistralmente brani pop internazionali e italiani, capace di tenere sotto controllo respirazione, fiato e intonazione. Caspiterina, insomma, se a 19 anni abbiamo già questo, vuol dire che siamo assolutamente sulla strada giusta per cominciare seriamente questa carriera, la carriera musicale che ormai siamo abituati, no? Un po' troppe volte è cotta e mangiata, ecco, questo un po' anche grazie ai talent. Vediamo se la regia è pronta. Via col brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Eccoci qua, siamo rientrati dopo aver ascoltato la canzone di Nicolò, Occhi stanchi se non ricordo male. Bene, e continuano ad arrivare i messaggi, ma come sono felice. Intanto volevo ringraziare Iole di Palma Campana, Palma no, infatti la Campana so io stasera, Campania scusate, mamma mia che figuracce. Cristina di Ancona, non Ancona Cristina, Cristina d'Ancona, e Manuela da Vicenza. E dicevo, grazie per i messaggi. Allora ne leggo uno. Ciao Stefano, sono Fiorella, grazie per questa seconda serata dedicata a Nicolò. Per noi fandom è sempre un piacere e un'emozione ascoltarlo, è troppo bravo. E tu con la tua radio, in realtà non è la mia, è di Antonello e Daniela, applauso, ok, ci avete fatto un bellissimo regalo. Un saluto da mio marito Crescenziano, lui si chiama così, e vabbè, ognuno, vabbè, mica è colpa sua, insomma, voglio dire, l'hanno chiamato così, anzi mi piace Crescenziano, mi ricorda pure qualcosa di appetitoso, la crescenza, no? Si chiama così. Un saluto a tutti voi della radio, grazie Fiorella. E comunque dico, cioè, te Fiorella, ti ricordi il Fiorello, il formaggio quello nel barattoletto? Tra la crescenza e il Fiorello, solo voi vi potevate sposare. Vedi che tutto è destino. Adesso puoi mandarmi un messaggio, Fiorella o Crescenziano, mi potete insultare quanto volete. E secondo messaggio, sono Smiliana da Genova, vorrei ringraziarvi per tutto il vostro lavoro, siete sempre disponibili e molto gentili, questa trasmissione è bellissima, mi fate provare emozioni positive. Nicolò è un talento enorme, con la sua voce ti entra nel cuore e nell'anima. Adoro la sua voce. Grazie, grazie dal cuore, Stefano. Grazie, grazie Smiliana, grazie di cuore. E bene, bene, e io volevo, no, le ho ringraziate i messaggi che abbiamo appena ascoltato. A questo punto voglio chiedere alla regia di mandarci i prossimi vocali.
2: Buona domenica sera a te Stefano, Anto, Dani, tutti gli ascoltatori di Dianto Radio. E che dire, Nicolò veramente un bravo cantante, giovane com'è, un ragazzo anche, lo trovo sensibile, carino, ha una voce stupenda, questo ormai l'abbiamo sentito tutti. Ho fatto un pochettino delle ricerche, ecco, perché lo conosco poco, per essere sincera, e ho letto che era un allievo di Anna Pettinelli, e tramite lei, insomma, ho avuto fortuna di arrivare nella trasmissione di dalla De Filippi, con questo programma Artista valorizzi veramente tanto i cantanti. E che dire ancora, niente, complimenti a te, perché è una trasmissione che fa conoscere anche dei cantanti che appunto magari non si ascoltano così, non so, io forse per la mia età, non lo so, comunque veramente ha delle belle canzoni, e mi piace anche perché parla di sé, anche delle cose, degli avvenimenti che lui ha vissuto, e questo è molto molto carino, perché quando si scrive una canzone, appunto, parlare di sé, di se stessi, non è sempre facile. Ecco, niente, le canzoni che ho ascoltato sono Cuore bucato, Un'ora di follia, Non mi dimenticherò. Ecco, e non mi dimenticherò di ascoltare ancora le sue canzoni. Va bene, vi saluto tutto e buon ascolto ancora con le belle canzoni di Niccolò. Ciao ciao da Donatella.
3: Buona serata Stefano, Antonello e Daniela in regia. È veramente bravissimo Filippucci, grande, un grande veramente. Un saluto da parte nostra a tutti gli amici del gruppo. Buona serata di nuovo.
4: Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, in gamba!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ammazza, oh! A Roma si dice così. Che miseria, fantastico. Pazzesco, pazzesco, direttamente da Amici 24, una cover eccellente, in esecuzione veramente da pelle d'oca, quindi complimenti. Sempre più contento che la mia redazione abbia scelto Nicolò Filippucci per il mio programma, quindi sono molto molto contento anche di questa seconda puntata e non escludiamo il ritorno, come direbbe Califano, magari, come si dice, non c'è due senza tre, quindi l'abbiamo già detto all'inizio. Io volevo ringraziare Donatella del Brennero. Donatella, non è un discorso di età la musica, ecco, la musica è di tutti, è per tutti, quindi diciamo alla tua età, i tuoi 25 anni, è anche giusto che tu possa ascoltare e conoscere Nicolò Filippucci da Danto Radio e dal fandom appunto di Nicolò Filippucci Official, che potete trovare naturalmente su Facebook. E voglio ringraziare anche Maurizio Giusi dalla bellissima Padova, grazie di cuore come sempre per il vostro sostegno e per la vostra vicinanza. Ultimi minuti, 392-4597-945, ripeto, 392-4597-945, e niente, abbiamo 13 minuti ancora per stare insieme, quindi se volete ancora mandarci qualche messaggio potete farlo. E a questo punto andiamo ad ascoltare se ci sono altri messaggi.
2: Messaggio da Maristella. Nicolò mi ha colpito subito, sin dalla prima volta che l'ho sentito ad Amici. Ha una voce intensa, calda, troppo particolare per passare inosservata. Un'intensità e una dolcezza che colpiscono al cuore. Ho anche avuto la fortuna di incontrarlo nel suo store di Reggio Emilia. Troppo gentile, sorridente e disponibile con tutti, dalle adolescenti urlanti alle signore attempate come me. Io ho semplicemente detto: vai sempre avanti, non farti fermare da niente e da nessuno, perché tu sei fatto per cantare ed emozionare. Amo il suo EP, Un'ora di follie, tutte le sue cover. Lo seguo sempre perché sentire la sua voce mi dà gioia. Gli auguro tutto il successo che merita. Messaggio da Rita da Ferrara. Buonasera Danto Radio, buonasera Stefano e agli ascoltatori, e un abbraccio a tutto il fandom di Nicolò, del quale faccio curiosamente parte. Ho iniziato ad apprezzare Nicolò dalla prima puntata del programma. Appena iniziato a cantare mi ha catturata. La sua voce, calda e potente, la sua presenza scenica, non mi facevano togliere gli occhi dallo schermo. È stato un crescendo di emozioni che non mi capita spesso di provare, emozioni che riaffioravano ogni volta che lo ascoltavo nelle puntate successive, poi ai suoi live fino ad oggi. Quando si esibisce si percepisce la sua immensa passione per la musica e ci fa sognare con la sua bravura e il suo modo elegante di stare sul palco. Difficile scegliere una canzone di Nicolò da commentare, mi piacciono tutte, ma Occhi stanchi è un capolavoro. Dal primo ascolto le lacrime scendevano e la gola si stringeva. La canta con un'immensità pazzesca che fa esplodere il cuore di chi l'ascolta. Che dire, è un artista completo e unico Nicolò. Lo sosterremo sempre nel suo percorso che sarà lungo e splendente, come le stelle nel cielo in una calda notte d'estate. Grazie mille per aver dedicato a Nicolò e a tutti noi questo spazio. Ve ne siamo davvero grati.

0: Beh, io sono rimasto senza parole perché, allora, aperta e chiusa una parentesi, questo è un brano, quello di Elodie, che io adoro, che seguo quasi sempre nelle mie serate e praticamente non manca quasi mai nella mia scaletta, ma proprio come struttura, perché è un brano chissà, comunque no, di passato, ma è anche abbastanza difficile e mi piace tantissimo questa interpretazione di Nicolò, veramente sa veramente cogliere le note da quelle più basse a quelle più alte, ma lo fa con un'intensità emotiva che è veramente che colpisce, quindi fantastico. So che è arrivato un messaggino in redazione, vediamo un po' se la regia ce lo fa ascoltare.
1: Buonasera a tutti, volevo ringraziarvi per questa seconda puntata dedicata a Nicolò. Sono Tiziana da Torgiano e vorrei concludere con una semplice parola: Nicolò è fenomenale! Grazie a tutti, buona serata!
0: Beh, ho dimenticato Fiorenza, vero? Mi sembra di aver capito. Tiziana. Ah no, Tiziana. Sì. Tiziana è uscita oggi pomeriggio dalla comunità e quindi si sta reinserendo. Infatti avete sentito dal messaggio. Quindi Tiziana, tranquilla, ricordati di eseguire la terapia tutti i giorni, non saltare mai la compressina. A parte gli scherzi, grazie di cuore Tiziana, grazie di questa carica. E sai che cosa ti dico? Sei tu, Tiziana, fenomenale! Grazie, grazie di cuore e anche per i tuoi messaggi, perché anche l'altra settimana hai mandato un messaggio e mi ricordo ancora che tuo marito l'ha mandato dopo, senza che anche tuo marito fa le serate, quindi. Ah, quella è Fiorella, mi sa. Vabbè, ho fatto un casino. Ma Fiorella con Crescenziano, quindi. Ah, già, io sto parlando con la regia, che voi non sentite, quindi vabbè, ma si è fatta una certa pure per me. Sono le 21:56, 4 minuti ci separano dalla fine della puntata. Io direi a questo punto di fare il giro dei saluti. Innanzitutto ringraziamo il Nicolò Filippucci Official Fandom e grazie di cuore per la vostra amicizia, grazie di cuore per la vostra pazienza, grazie per esserci stati, grazie per la vostra partecipazione così calorosa e importante. Io voglio ringraziare i miei speciali lettori, Amedeo e Francesca da Manfredonia, Daniela, Iole, Maurizio. Grazie, grazie di cuore per aver letto i messaggi dei nostri amici del fandom e ringrazio la mia regia fantastica perché ce l'abbiamo solo in due, io e Daniela Picchia, il nostro regista Antonello Santoni. Io vi do appuntamento alla prossima domenica, a Dio piacendo. Grazie di cuore, io amo la radio. Io adoro Danto Radio. Buonanotte!

0: ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Grazie Stefano, grazie Antonello, grazie, è una registrazione, quindi insomma un ringraziamento un po' in ritardo. Comunque noi siamo qui anche questa mattina, in questo giovedì, e il primo brano che vi propongo stamattina non è degli anni 60, un po' più recente, è un brano di Adriano Celentano e si dice di confessa questo tradimento, sì. Confessa al suo amore mio che non mangi più, e tutto il resto. Allora, Adriano Celentano, confessa.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale. E dopo il saluto delle radio siamo sempre qui con voi, con voi per farvi ascoltare altra musica degli anni 60, e questa volta andiamo da uno che si chiama Michele. Voi lo conoscete Se mi vuoi lasciare, però invece questo è un brano suo che dice: cosa vuoi da me? Cosa vogliamo da Michele? Beh, lo ascoltiamo. Cosa vogliamo da Michele? Sicuramente cosa vuoi da me sarà qualche storia particolare, ascoltate pure, e poi a dopo vedremo cosa succede.

Certo che per chi ci ha ascoltato in cuffia ha sentito come la stereofonia di quei tempi era un po' particolare, il finale del brano finiva con l'orecchio destro e quindi, beh, cosa vuoi da me? Vabbè, Michele, cosa vuoi da me? E adesso ancora una volta i Nomadi con noi, questa volta in un brano che conoscerete sicuramente perché si intitola Crescerai.

Erano i nomadi con Crescerai, Crescerò. La tosse arriva anche questa mattina, in questo giovedì. Ma adesso andiamo a vedere, che andiamo a vedere? Andiamo a vedere un brano di Don Bachi, diciamo l'antagonista, diciamo l'avversario di Celentano, e un brano che poi, insomma, è andato abbastanza bene. Si intitola Cronaca, quindi Don Bachi, Cronaca, sicuramente lo conoscerete questo.

Don Bachi in cronaca, Don Bachi in cronaca, vabbè, ma voi come avete il cuore? Sì, c'era, i Rama avevano il cuore di latta, invece i camaleonti hanno il cuore di vetro, meglio di vetro, meglio di latta, ma tra le due cose, insomma, meglio un cuore che ti amava tanto, vabbè, comunque, cuore di vetro, i camaleonti.

0: Ma secondo voi un cuore di vetro pulsa? Beh, se è di vetro non dovrebbe battere perché è di vetro, quindi è fermo. Invece un cuore matto, sì, un cuore matto sì che batte forte. Allora, il Teltonin, cuore matto.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.

Prima il cuore, poi il cuore matto, poi il cuore di vetro. E adesso invece torniamo un po' al Pascoli. Il Pascoli ricordava che noi dobbiamo essere un po' tutti quanti presenti con la poetica del fanciullino. Dobbiamo tornare a quando eravamo bambini praticamente. E allora adesso ascoltiamo un brano dei Giganti, guarda caso. I giganti che dicono da bambino, i giganti qui a Disability International Radio.

Bene, dopo da bambino con i giganti, che è tutto un programma, diciamo che sì, io mi fermo qui, giustamente. Mi fermo qui perché è l'ora di mandare anche la sigla, allora adesso arriva, io mi fermo qui e poi arriveranno i saluti finali. Io mi fermo qui, Donatello.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: Emergency paging Dr. Beat.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo due morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: cambiate le mode.
1: Oh.
0: I modi e le mode cambiano.
1: Quindi le, i tempi cambiano.
0: Esatto.
1: E allora le cose vanno in disuso, non si usa più dire, anche perché ci sono tante cose nuove e in questo forse, e dico soltanto forse,
0: sì,
1: la tecnologia aiuta e velocizza,
0: sì,
1: il decadere dei, ecco, modi
0: bravo,
1: di
0: dire, bravo,
1: che
0: bravo,
1: c'erano,
0: bravo,
1: nel passato.
0: Quando una volta non ci si cercava su WhatsApp, ma si citofonava e rispondevano le madri. Chi è?
1: E tu avevi paura e non rispondevi.
0: Esatto. Ne parliamo meglio perché abbiamo tutta una puntata,
1: sì,
0: davanti.
1: Intanto, attenzione, signori, cosa c'è adesso?
0: La nostra sigla.

0: Hai capito?
1: Ed eccoci.
0: Hai capito?
1: Ed eccoci qui dopo la nostra sigla.
0: Sì.
1: Come dire, è un momento di reset, no?
0: Sì.
1: Ufficialmente si apre la puntata di Shadow Talk. Tutto quello che c'è stato prima della sigla,
0: sì,
1: noi non rispondiamo della responsabilità, no, di quanto accaduto, di quanto detto su tutto quello che c'è stato prima.
0: Ah sì, è così che funziona. Non lo so se da contratto.
1: Poi c'è la sigla, fa da reset e inizia ufficialmente la puntata di Shadow Talk.
0: Anche perché la radio parla una volta sola. Ci ascoltate
1: modo
0: voi.
1: Di dire,
0: grazie,
1: modo di dire.
0: Modo di dire. Grazie al nostro sito www.senzaradio.com. Ci ascoltate anche in varie repliche. Ma attenzione, la radio parla una volta sola è un modo di dire legato a qualche decennio fa. Perché
1: esatto,
0: oggi invece
1: non si usa più dire.
0: Dato
1: la radio
0: che non ci telefoniamo più, ma chattiamo e rimane tutto scritto e registrato, si parla tante volte.
1: Anche se, cioè, tu vuoi ascoltare un programma in diretta, anche in TV per esempio, non ti perdevi quel programma perché altrimenti quel film, quella trasmissione era persa e non potevi più recuperarla. Oggi invece,
0: ma anche nella nostra
1: c'è
0: comunicazione,
1: c'è tutto un flusso di streaming che ti permette di poter ascoltare ogni quanto vuoi.
0: Esatto, cosa che si ripercuote nel nostro modo di comunicare.
1: E quindi la radio parla una volta sola era un modo di dire che oggi non è, come dire, non è più
0: contemporaneo. Esatto, invece esatto. Contemporanea è la nostra musica di apertura, come sempre l'angolo
1: il tuo

0: E che tunz amici, iniziamo sempre con questa carica,
1: grande
0: con
1: emozione, grande energia, il tunz che ci permette comunque di vivere quelle sì, le emozioni, magari le vivi e sono sempre una volta sola le vivi, perché le emozioni non sono mai uguali, no?
0: È vero.
1: E questa è la magia della musica.
0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Che ti permette di vivere quell'emozione e poi magari tu riascolti la stessa canzone, vivi un'emozione simile, ma che non è proprio uguale a quella che hai vissuto prima, quindi è proprio una magia.
0: Ottimo. Oggi che si parla sempre tra un po' di musica, quella selezionata dallo Shadows Light, e il nostro dire dei senza radio, si parla di abitudini che sono cambiate e quindi verosimilmente cambiano i modi di dire. L'emozione del telefono oggi non è più paragonabile a quella del telefono fisso, che esiste ancora, specie negli uffici. Qualcuno a casa ce l'ho anche il telefono fisso, ma non c'è più quel brivido. Quando ti piaceva una tipa o un tipo, che si faceva? Prima dovevi andare a beccare
1: il numero
0: dalla rubrica telefonica.
1: Quindi dovevi sapere un nome, almeno un cognome.
0: Facciamo che la lei che ti piaceva, che hai conosciuto e che non poteva darti un contatto social o un telefonino, che facevi? Dal cognome andavi nell'elenco, la rubrica telefonica.
1: Il problema
0: se
1: è,
0: si chiama Rossi,
1: esatto, se era un cognome comune, dovevi snocciolare tutto, per esempio Rossi o Bianchi, che sono i cognomi molto molto comuni, e ci sono 32 pagine di adesso io non vedo più un elenco telefonico, non so da quanto
0: quindi
1: tempo.
0: Fatta la secernita dei possibili numeri, cominciava la stalkerizzazione.
1: Oh, cominciava la telefonata.
0: Pronto? Famiglia Rossi?
1: Famiglia Rossi, sì, cercavo Susanna.
0: No, ha sbagliato il numero.
1: Ah, ok, non c'è nessuna Susanna.
0: Secondo tentativo, terzo tentativo, settimo tentativo. Oh. Famiglia Rossi, c'è Susanna?
1: E magari
0: sì,
1: c'era la Susanna, ma non era,
0: ma
1: la Susanna
0: chi è
1: in questione.
0: Ah, pure, anche questo.
1: Poteva essere, sono Marco. Ah, ok, te la passo. Ehi, Susanna, ciao, sono Marco, ti ricordi, ci siamo conosciuti, ma chi sei?
0: Descrizione.
1: Ma chi ti conosce?
0: Porta il
1: ma
0: cappello.
1: Io non so chi sei.
0: Gli occhiali? Il cappello com'è?
1: Era lunga, ragazzi, era lunga.
0: Sì.

0: Shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti, secondo un bilancio provvisorio che potrebbe però tragicamente salire. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre e il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Non si ferma il boom dell'IA, Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a 96,2 miliardi di dollari e un utile netto di quasi 60 miliardi. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Il picco domani. È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: Shadows Light, eccoci qua con il Senza Radio Studio, vi teniamo compagnia e in qualche modo diciamo tentiamo di portare avanti quella che è una trasmissione, ma
1: e oggi vi parliamo di quei modi di dire, di fare, di quelle abitudini che non si usano più, eh? Abbiamo parlato poco fa del brivido caldo. Hai presente il brivido caldo dell'utilizzo del telefono fisso? Mi fa venire in mente quando ci guardavamo quei film e quelle canzoni anche neomelodiche di un tempo, sì, che parlavano di telefonate e ci stava l'appuntamento, allora giorno tot alle ore tot ti chiamerò, fai fare un solo squillo e rispondi tu,
0: ecco,
1: e proprio quando ti risponde pronto tu inizi, pronto se tu non riattacca,
0: mamma mia,
1: fammi parlare con te,
0: le canzoni non la fare tutte per forza. Le canzoni davano una fotografia del tempo che fu,
1: poi magari tu eri convinto di parlare con la tua amata, col tuo amato, e invece c'era dall'altro lato del telefono il papà o la mamma che si ascoltava tutta la cantilena, pronto se tu, quando ti amo, voglio stare con te, e
0: rispondeva, okay. Poi c'era anche una canzone di Modugno, piange il telefono. Tornando, perché oggi stiamo parlando di mode che cambiano perché cambiano i tempi e le tecnologie, sì. L'utilizzo del brivido di chiamare una ragazza o un ragazzo che vi piaceva al telefono fisso con la paura prima di sbagliare numero, ma soprattutto di beccare il genitore che sentendo la tua voce dici, ma tu chi sei, cosa vuoi da mia figlia,
1: ti vengo a cercare, ti vengo a prendere, sei nella cabina sotto casa. A proposito di cabina,
0: ecco,
1: a proposito
0: cabina
1: di cabina telefonica, ragazzi,
0: lì a sudar freddo,
1: non c'è
0: o a sudar
1: più
0: caldo,
1: non c'è più la cabina telefonica,
0: che peccato. E quindi succedeva che per iniziare una storia, altro che update, altro che WhatsApp, altro che Instagram, altro che nickname, c'era di avere coraggio di affrontare addirittura i genitori,
1: sangue freddo.
0: Però se ti andava bene magari ti passavano la tipa, il tipo,
1: sì, è vero.
0: E iniziava una timida conversazione che era che deviata,
1: dove?
0: Perché il padre era lì che ascoltava,
1: è
0: dall'altro,
1: vero,
0: telefono.
1: E quindi bisognava parlare in codice. Inoltre dovevi anche raggiungere l'intento di potervi incontrare fuori
0: E come vi trovavate senza
1: facile
0: condividere la posizione?
1: Non era facile, no?

0: Shadows Light, niente di serio, modi di dire mode, in disuso.
1: Mode, modi e modi di fare.
0: Esatto.
1: Ah, io ho visto qui c'è qualcosa che dice andare a Ramengo.
0: Cioè?
1: Cosa vuol dire andare a Ramengo? Giocare a Ramino?
0: No, è un'espressione un po' antiquata che indicava un fallimento, andare in rovina. Ecco, modi di dire che anche se non cambiano, diciamo, il modo di adattarsi, cadono in disuso per un discorso anche di slang, non per altro. Però sono tanti, diciamo, gli aspetti della vita che cambiano. Abbiamo parlato ovviamente delle esperienze del telefono, che oggi chiaramente il rapporto che tutti abbiamo con il telefono è ovviamente, diciamo, diverso. Ma andiamo ai modi di dire. Avete mai sentito il modo di dire avere la luna di traverso?
1: Oh, io sì, quando ero piccolino sì, ora lo sento un po' di meno, però c'è.
0: Oh.
1: Espressione che indica che cosa?
0: Quando uno si sveglia e non carbura.
1: Okay.
0: Ti sei alzato con la luna storta.
1: Quando ti sei alzato con la luna storta, con la luna di traverso, ti sei alzato col piede sbagliato.
0: Esatto.
1: Oggi chissà come si usa dire.
0: Ti sei alzato.
1: No, non ti sei alzato chill.
0: Sì, no.
1: Qualcosa del genere.
0: Cambiano i modi, però poi alla fine forse i contenuti sono uguali.
1: I contenuti sono sempre quelli. Cambia il modo di dire. Che io ho capito che quando tu sei nel chill, quando stai chill, vuol dire che sei tranquillo, sei nel tuo.
0: Esatto. E quindi?
1: Quindi hai la luna.
0: Keep calm. Take it easy.
1: Ma keep calm ormai non si usa più.
0: Keep calm già è obsoleto.
1: Ormai c'è il chill.
0: Ma la musica invece non diventa mai obsoleta.
1: La musica è sempre quella e ci fa sempre stare bene. E allora stiamo nel chill.

0: Siamo rimasti veramente nel chill, il beat è quello giusto all'interno dello Shadows Light, un programma fatto di musica principalmente, ma anche di alcune considerazioni scellerate dei due speaker che conducono.
1: Esattamente sì, noi siamo i Senza Radio, lui è Andrea Lombardo, io sono Angelo Franzone, siamo due scellerati che ogni tanto prendono un argomento, lo mettono in luce, ne ridono insieme delle ombre. Oggi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di andare a riprendere quelli che sono un po' i modi di dire, i modi di fare che non si usano più, quindi quelli dei boomer, eh? Sai che l'altro giorno mia figlia mi ha detto che se io dico boomer sono un boomer, perché non si usa più neanche dire boomer.
0: Ma quanto dura ormai un vocabolo?
1: Dura pochissimo, quindi il tempo che noi lo impariamo è già andato in disuso. I giovani, i giovanissimi ti dicono guarda quello che dice ancora boomer. No, io l'ho imparato oggi, boomer.
0: E quindi sei proprio un boomer al quadrato.
1: Un boomer, boomer, boomer.
0: Esatto, esatto. Troppi modi di dire, sì, dettati dalla velocità della condivisione.
1: È vero, è vero, è vero.
0: C'è troppa condivisione. E invece un tempo andava tutto forse un po' più lento rapportato a oggi. Parlavamo delle cabine telefoniche, parlavamo dei gettoni. Perché non solo la monetina o la scheda, c'era il gettone
1: telefonico, il gettone telefonico numerato, ed era poi dovevi andare a trovare o c'era la cabina munita di cambio, quindi c'era la macchinetta che ti cambiava i soldini, le monetine in gettoni, sì, o dovevi andare a trovare dentro qualche bar, dentro qualche tabaccaio, qualcuno che ti cambiasse i gettoni, sì, che ti cambiasse, sì, le monete in gettoni per poter telefonare.
0: E il gettone da ricerca,
1: questa è una cosa che viene prima della scheda telefonica, ma, che anch'essa è caduta in disuso.
0: Ma allora i ragazzi che ci sta, tu ragazzo che ci stai ascoltando, tu che sei abituato lì a scrollare nella tua cilia facendo un riferimento alla puntata scorsa, cioè ci prendono per preistorici.
1: Ma sì ragazzi, allora a proposito di telefoni, telefonate, telefoni fissi, telefoni delle cabine telefoniche, di gettoni e di schede telefoniche che si collezionavano.
0: Beh certo, poi c'era
1: perché
0: la moda,
1: nel retro della scheda
0: ci mettevano,
1: c'erano tutte le varie pubblicità,
0: immagini.
1: C'erano delle immagini, delle cose, c'erano le schede in edizione limitata,
0: sì,
1: e quindi tu li spendevi, telefonavi e collezionavi.
0: Ah, beh, a proposito di gettoni
1: di altri tempi, i tempi che furono.
0: A proposito di gettoni, mi vengono in mente i gettoni delle sale giochi, altro che PlayStation, Xbox.
1: È vero, c'erano le sale giochi un tempo
0: per i videogiochi c'era solo la sala giochi.

0: fermati!
1: E quindi, amici, noi siamo ancora qui. E voi?
2: E voi siete qui con noi a cercare di capire, di ricordare insieme a noi quali sono i modi di dire, i modi di fare. Me ne viene in mente uno, no? Quando una persona ti parla di una cosa, poi tu a un certo punto lo fermi e dici no, aspetta un attimo, riavvolgi il nastro. Per dire, ripetimi quello che mi hai detto in maniera... Ora, se tu lo dici a un ragazzetto di 10 anni, 12 anni oggi, ti guardi e dici, ma che vuol dire riavvolgi il nastro?
1: Appunto, perché sono
2: non lo sanno.
1: Modi di dire legati a un tipo di vita che si faceva in un periodo. È un po' come dire essere un pezzo da 90. Pezzo da 90, perché si dice pezzo da 90?
2: Ecco, perché
1: indica una persona sicuramente importante. È un elemento di spicco in una squadra, in un'organizzazione.
2: Artiglieria pesante il pezzo da 90, no?
1: Esatto.
2: Così. E mi ricordo, a proposito di riavvolgere il nastro,
1: ecco, che le cassette VHS.
2: Noi che abbiamo iniziato in tempi preistorici,
1: sì,
2: e le cassette che tu con la matita riavvolgevi, rimettevi
1: matita
2: nel punto esatto.
1: O la bic.
2: O la penna bic, che comunque quella è sempre rimasta uguale nei secoli, fedele, come l'arma dei carabinieri.
1: Bene.
2: No, non cambia. Beh, mettevi lì, tric, mettevi al punto giusto il nastro e il nastro partiva quando volevi tu.
1: Esatto, riavvolgi il nastro.
2: Riavvolgi le cassettine musicali, oppure il trucco per registrare sopra le cassettine musicali più e più volte.
1: Sì,
2: quello
1: sì,
2: di
1: sì.
2: Mettere lo scotch
1: nel
2: buchetto
1: nel
2: quadrato.
1: Gente della nuova generazione, non sapete di cosa state parlando, ma magari i vostri genitori hanno a casa delle cassettine.
2: Chi lo sa, andate a guardare le cassettine, andate a cercare il buchino del retro che serve per registrare o non registrare.
1: Esatto.

0: quindi una puntata un po' nostalgica, se vogliamo. La musica poi in realtà appiana tutte le epoche, però
1: la
0: voglio dire,
1: è quella che unisce, è quella che è. Io dico sempre che la musica è il vero linguaggio universale.
0: Sì?
1: Che abbiamo in questo nostro
0: che ci accomuna,
1: vecchio pazzo mondo.
0: Però a proposito di cassette, poc'anzi parlavamo di nastri, sicuramente vengono in mente anche i nastri della VHS, cioè dire i film, altro che piattaforme, i film si vedevano in videocassette.
1: VHS, ragazzi, c'erano dei negozi, sai che poi sono falliti, ma le grandi catene
0: Blockbuster,
1: dove si andava, andiamo a scegliere un film dal Blockbuster da guardare a casa, cioè,
0: ed eravamo contenti.
1: Non è più possibile
0: oggi
1: adesso,
0: oggi hai
1: non
0: tutto.
1: È pensabile una cosa del genere oggi.
0: No, assolutamente no. Perché dovevi uscire, c'era anche la fisicità del gesto.
1: Certo, dovevi
0: gesto.
1: Uscire, recarti al,
0: poi torni a casa, poi
1: a casa,
0: riportavi.
1: E poi dovevi riportare la videocassetta, perché altrimenti ti addebitavano un costo maggiore, perché
0: un po' come succedeva,
1: cose che furono.
0: Ma succede anche oggi in alcune biblioteche, fanno il noleggio del libro.
1: Ancora qualcuno va a prendere i libri in biblioteca, e meno male che ci sono le persone che ancora frequentano le biblioteche.
0: Anche sulla lettura di un libro oggi c'è la diatriba se leggere sull'ebook ultima generazione
1: o addirittura farselo leggere e ascoltare un audiolibro,
0: oppure
1: così come anche noi ci è capitato di fare,
0: sì,
1: abbiamo prestato la nostra voce per la lettura di audiolibri, e la gente che già non ci sopporta mentre facciamo lo show slide pensa se sente la nostra voce mentre legge un libro.
0: Però lì spezziamo una lancia, in quanto il contenuto ci è dato quando siamo in radio, invece come nello show slide il contenuto non ci è dato,
1: e quindi lo inventiamo,
0: esce il peggio di noi,
1: quindi lo inventiamo. Ma quello che non inventiamo sono le emozioni che solo la musica ci può dare, e allora musica per noi.

0: me.
1: La musica mi piace.
2: Dance for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
3: Salita del vuelo con destino

0: Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
2: E rieccoci tornati in onda qui Shadows Light. Adesso invece in questa quarta parte noi usciamo un pochino da quello che è il canonico Shadows Light, perché abbiamo un ospite con noi.
3: Esatto, spesso e volentieri succede quando siamo anche noi ospiti della sede dell'antico Borgo San Giovanni. A Piazza Armerina, ridente cittadina del centro Sicilia, sta per arrivare un evento atteso, devo dire, da anni, perché ha anche una storia. Parliamo della Festa dell'Unità, che si terrà il 5 e il 6 settembre presso la Villa Garibaldi, appunto di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ci è venuta a trovare Alessandra Fasanaro, una delle organizzatrici e fautrici di questo ritorno, di questa festa.
2: Benvenuta, ciao. Alessandra, ciao.
4: Grazie Andrea, grazie Angelo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie. Allora, parlaci di questa festa che avverrà, appunto, lo diciamo, il 5-6 settembre a Piazza Armerina, esatto, presso la Villa Garibaldi, che è una grande villa molto molto bella. E quindi ci sarà, insomma, questa Festa dell'Unità.
4: Sì, dopo circa 20 anni ritorna appunto a Piazza la Festa dell'Unità, dove si tratteranno diversi temi, dibattiti politici, cultura e famiglia, inclusione e disabilità, una visione comunque di città diversa o migliore rispetto a quella che siamo adesso, in cui...
3: Esatto, assolutamente, anche perché poi, dicevi bene, diventa un vero e proprio dibattito a cielo aperto, anche perché abbiamo una location di tutto rispetto all'aperto qui a Piazza Armerina, ma un ritorno dopo anni di assenza.
4: Sì, dopo circa 20 anni di assenza, ritorno appunto molto voluta dal circolo del PD locale questa festa, e quindi siamo pronti, siamo carichi, è quasi tutto pronto e non vediamo l'ora che arrivi il 5 e il 6 settembre.
3: Ok, allora per chi ci ascolta dalle zone geografiche, diciamo, più vicine, potete venirci a trovare. Tra l'altro ci sarà uno spazio, possiamo spoilerare, ci sarà uno spazio nostro,
2: spoileriamo,
3: ci stiamo già lavorando ad alcune interviste per sentire un po' la gente che viene a trovare.
2: La caratteristica poi di queste feste dell'Unità è proprio quella di mettere al centro proprio le persone, no? Per cui abbiamo in qualche modo fatto delle interviste, lo possiamo dire,
3: sì.
2: Abbiamo chiesto alla gente comune alcune cose e che vedremo poi all'interno di un piccolo spazio che ci è stato dedicato, e vedremo la gente cosa pensa.
3: Esatto, una scaletta pregna. Io ho avuto il piacere durante un coffee briefing di avere, diciamo, visione di quello che si sta organizzando. Ci saranno vari momenti, riusciamo a scarrellare velocissimamente?
4: Vi do qualche assaggino, non posso spoilerare tutto. La mattina, sia del sabato che della domenica, ci sono degli spazi solamente per i bambini, quindi un laboratorio archeologico piuttosto che una mostra fotografica, laboratori manuali, eccetera. Durante il giorno ci saranno vari dibattiti con politici locali e non solo, e poi la sera tanta musica sia del sabato che della domenica, e poi un momento dove si potrà mangiare tranquillamente panini e salsiccia e bere un bel bicchiere di vino.
2: Bello. Insomma, la musica non manca mai, quindi ci sarà musica dal vivo e ovviamente, beh, quando mangi un bel panino insieme alla gente, sicuramente sarà un momento conviviale molto molto apprezzato,
3: perché come dice il saggio, a stomaco pieno si ragiona,
4: esatto,
3: meglio.
4: Si ragiona meglio.
3: Tra l'altro la componente musicale di intrattenimento, correggimi se sbaglio, affidata alla Musaica, che
4: sì,
3: vogliamo salutare il presidente Luigi Bartolotta,
4: sì,
3: per
4: sì,
3: il suo
4: sì,
3: entourage, anche lui spesso e volentieri ospite all'interno del nostro programma.
4: Sì, il sabato sera ci sarà lui.
3: Meraviglioso,
4: sì,
3: allora
4: sì,
3: appuntatevi sul vostro taccuino, sul vostro smartphone, l'appuntamento 5-6 settembre, Piazza Armerina, provincia di Enna, Villa Garibaldi, Festa dell'Unità, il ritorno, lo possiamo
4: il
3: dire?
4: Ritorno. Sì, vi aspettiamo numerosi.
3: A proposito di musica, adesso noi mandiamo un brano e prepariamo un collegamento anche con un'altra persona coinvolta, diciamo, in prima persona nell'organizzazione dell'evento. Tra un po' avremo appunto in collegamento telefonico la segretaria del circolo del PD, Maria Grasso, che spenderà, insomma, due parole anche lei per questo sentito evento, possiamo dirlo che
4: sì,
3: è sentito?
4: Sì.
2: E allora state
4: sì,
2: con noi, ascoltiamo un brano e poi sentiamo la voce di Maria Grasso.
1: Il brano che andiamo ad ascoltare è di un caro amico dello Shadows Light, si tratta di Mr. Axel col suo nuovo singolo Cartoline dal futuro, una lettera spedita a chi non ha mai smesso di credere nelle coincidenze. alle emozioni che arrivano prima del tempo, e ci sono canzoni proprio come questa che sembrano una lettera spedita a noi stessi. E allora, cartoline dal futuro, due persone, due mondi, due pianeti che contro ogni logica finiscono per incontrarsi. E allora Mr. Axel qui a Shadows Light con cartoline dal futuro.

0: E dopo il momento musicale, ancora con Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, ancora con Andrea Lombardo, Angelo Franzone, che insomma sapete ormai che siamo i Senza Radio, insieme qui con noi l'ospite dal vivo Alessandra Fasanaro, una delle organizzatrici della Festa dell'Unità, il ritorno abbiamo detto, perché insomma dopo tanti anni in centro Sicilia, proprio a Piazza Armerina, ritorna la Festa dell'Unità il 5 e 6 settembre. E vi avevamo anche annunciato che cosa?
1: Che avremmo avuto in collegamento telefonico una delle ideatrici, vediamo se mi correggerà su questa definizione, la segretaria del circolo del PD, Maria Grasso. Ciao Maria!
0: Ce l'abbiamo al telefono, ciao Maria! Come stai?
2: È un piacere sentirvi, bene, benissimo, tra l'altro sono reduce da una serata magnifica, ho ascoltato Stefano Massini
0: ieri
2: sera in una serata veramente indimenticabile a Selinunte, quindi voglio dire veramente sono molto molto carica e l'ascolto delle parole di Stefano Massini mi ha caricata ulteriormente.
0: Quindi allora siamo pronti per questa Festa dell'Unità?
2: Sì, siamo pronti, siamo carichi e vorremmo veramente che questa Festa dell'Unità segnasse l'inizio di un percorso nella nostra comunità piazzese, un luogo in cui ricominciare insieme, uscendo dai social, dai Facebook, da Instagram e da quant'altro, per poter parlare e guardarci negli occhi e capire cosa questa comunità vuol fare insieme. Ecco, questo okay. Tant'è che il titolo è proprio questo, no? Comunità.
1: Qualche problema
0: abbiamo qualche
1: di collegamento,
0: piccolo problema di collegamento, perché ci diceva Maria Grasso che era in viaggio, era in auto, quindi è possibile che magari salti. Ci sei, Maria?
1: Il bello della diretta, possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori che comunque lei non stava guidando.
0: No, assolutamente, no, era trasportata in auto. Beh, ma ora magari proveremo a richiamarla.
1: Allora chiediamo ad Alessandra, che conosce il numero di Maria Grasso a memoria, di non divulgarlo radiofonicamente.
3: Assolutamente,
1: ma
3: no,
1: tutto live qui, quello che succede nella sede dell'antico Borgo San Giovanni, viene tutto, diciamo, vissuto con voi amici all'ascolto, sempre con noi dello Shadow Slide. Niente di serio che avanza, proviamo a riprendere la linea. Siamo riusciti a ricontattare Maria,
0: rieccola.
2: Allora, stavo dicendo questo, che voglio dire è un inizio, questa Festa dell'Unità che non si fa a Piazza Armerina da tantissimi anni, penso più di 20 anni, non ho esattamente la data certa, ma penso più di 20 anni, è l'inizio l'inizio di un percorso in cui spero che questa comunità, che la nostra comunità, segni l'inizio di un discorso, di una comunità che parla, che si confronta sui temi, non solo quelli comunali, ma anche su altri temi, perché il mondo che ci circonda e noi non siamo in una bolla, e quindi chiaramente quello che succede a livello planetario è qualcosa che poi può entrare anche nelle nostre vite. Io penso che questa è una, sicuramente una realtà che dobbiamo affrontare.
1: Assolutamente sì. Io avevo in serbo una domanda, che invece in realtà sono due in una. Come mai secondo te tanti anni di assenza di questo momento, che io ero piccolino e ricordo comunque, e qual è stata la voglia o l'impulso di riproporla?
2: In questi anni il Partito Democratico a Piazza Armerina magari ha avuto altre priorità, altre difficoltà, e quindi chiaramente la Festa dell'Unità è passata in secondo piano rispetto a quelle che potevano essere le emergenze, le urgenze che in una comunità sono quotidiane. Dopodiché io a settembre sono diventata segretaria del PD e la prima cosa a cui ho pensato non è tanto facciamo la Festa dell'Unità, è facciamo qualcosa che ci possa riconnettere con le persone. Ecco, è questo la ragione per cui abbiamo scelto di cominciare con la pervenuità, che non è soltanto una festa del PD, non è un luogo di confronto. Noi siamo aperti al confronto. Quindi, tra l'altro, viviamo in una piccola realtà.
1: Ricordiamo
0: eccola, okay, l'abbiamo perso per un attimo. E allora è bella questa cosa, no? Perché in tempi come quelli nostri, dove è difficile trovare momenti di confronto proprio dal vivo, perché oramai tutto avviene tecnologicamente, avviene tutto sui social, e invece riportare la gente a potersi confrontare, non per forza su temi che possono essere di una parte o dell'altra, ma su temi che sono in qualche modo universali, no?
2: Assolutamente sì, non ci sono temi come voglio dire il lavoro, come le migrazioni, come il lavoro che non c'è, e quindi i ragazzi, i nostri figli che vanno a lavorare all'estero, al nord Italia. Questi non sono temi né di destra né di sinistra, sono temi che vanno affrontati politicamente in maniera seria, e sia da una parte che dall'altra. E noi, nella nostra piccola, tra virgolette, piccola realtà, che è quella di Piazza Ermelina, questa cosa la possiamo fare.
1: Meraviglioso. Bene. Complimenti per l'iniziativa, voglio dire anche tra virgolette il coraggio di riproporsi e scendere tra la gente e con la gente. Complimenti.
2: Invito veramente tutti e tutte a partecipare, non vi lasciate fermare davanti alla festa dell'unità. Pensate, oltrepassate quella soglia, perché ci sono persone che vogliono ascoltare.
0: E allora rinnoviamo l'appuntamento il 5 e 6 di settembre a Piazza Ermelina, presso la Villa Garibaldi, appunto questa festa dell'unità, che deve essere un'unità di esseri umani, ecco, la possiamo come dire chiamare così. E quindi vi aspettiamo, ci saremo anche noi, ci sarà Maria Grasso, ci sarà la nostra Alessandra Fasanaro, che è qui in diretta con noi, e insomma
2: comunali, ci sarà Dario, ci sarà Andrea, ci saranno tanti amici.
0: Perfetto.
2: Vi aspettiamo.
1: Benissimo, grazie Maria, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, ciao, alla prossima.
1: Ok, allora noi in conclusione ancora con la presenza, la piacevole presenza di Alessandra qui con noi, siamo in chiusura anche di intervento, sì, e di puntata, e a te la parola, forse per un appello, forse anche per un ultimo invito, ecco.
3: Sì, appunto, come diceva Maria, è una festa aperta a tutti, noi siamo pronti all'ascolto di tutti, accettiamo consigli, critiche, però deve essere una festa per tutti, quindi vi aspettiamo giorno 5 e 6 settembre alla Villa Garibaldi, Piazza Ermelina, provincia di Enna. Non mancate.
1: Possiamo sottolineare, abbiamo ancora qualche secondo, un momento tutto nostro che ci avete voluto affidare, esatto, è quello che ci sarà il 6 settembre alle 18:30, sì, dove praticamente verrà per la prima volta proiettato quello che stiamo realizzando in questi giorni, intervistando la gente comune nel nostro comune di Piazza Ermelina, e ce ne sono di cotte e di crude, lo anticipiamo.
3: Curiosa di vedere.
0: Va bene, allora
1: grazie Alessandra.
3: Grazie a voi.
0: Ovviamente il 5-6 settembre per la festa dell'unità, mentre lo Shadow Slide ritorna la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Vi salutiamo, grazie Andrea Lombardo,
1: grazie Angelo,
3: grazie
1: Franzone,
3: grazie a voi ragazzi, Fasanaro. Un saluto a tutti,
0: e ciao, grazie Maria Grasso,
1: puntata.
0: Ciao, alla prossima.

0: light. Shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Intanto il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro paesi membri della NATO. La visita, che non era stata annunciata ufficialmente, sarebbe legata alle valutazioni dell'intelligence USA, secondo cui Mosca potrebbe tentare nei prossimi anni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un'azione militare limitata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costi dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, come spiegano fonti di governo. L'obiettivo è quello di passare poi a una delle misure mirate per le fasce più deboli. Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Per ora è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo due morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

San Stae. Il palazzo torna a nuova vita grazie a un importante progetto di recupero seguito dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. A Bibione è ripartito il tour Riding in the Dark per offrire ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta. Ovviamente si pedala in tandem e si viene accompagnati da una guida esperta. Si può pedalare al tramonto su una delle ciclopedonali più suggestive d'Italia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bike Easy, che durante tutta l'estate permetterà ai non vedenti e ipovedenti questa esperienza. La Svezia, uno dei paesi più digitalizzati d'Europa, sta facendo una scelta fino a pochi anni fa impensabile: ridurre l'uso di tablet e computer nelle scuole. Obiettivo: riportare al centro libri cartacei, scrittura a mano e lezioni meno dipendenti dagli schermi. Il governo di Stoccolma sostiene che leggere su carta e prendere appunti con penna e quaderno aiuti le scolaresche a concentrarsi e a recuperare competenze indebolitesi, soprattutto nella comprensione del testo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

decesso risale ad agosto. Il primo caso mortale si era verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegno. Il calcio, l'attesa è finita anche la Champions League, è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste, 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per ora è tutto, a più tardi.

Per noi che andiamo in onda anche sabato e domenica, il centro della settimana cade proprio oggi come ogni giovedì. Bentrovati in antenna da Mercury Maranca, pronti a digitare tra i contatti social? Le parole cambiano proprio tanto a seconda delle bocche da cui escono e dagli spazi in cui risuonano. Come obiettare su questa osservazione firmata Zero Calcare? C'è a disposizione praticamente a costo zero tutto il web. Più spazio di così? Dobbiamo solo unirci sui social. Vi spieghiamo come fare. Su WhatsApp al 393 9678 691. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire su una pagina Facebook Gold Quality Inc. Certe volte basta un click.

Miau da Simona Mattioli, anche in questa puntata due righe da 7 vowel life. Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo, e Doug Larson è a farcelo notare.

ora che sono in postazione microfonica, come non dare ragione a Jules Renard, l'ideale della calma è un gatto seduto. You know we connect more than just sex, but are you gonna let me in? Ti aspetto qui domani con le lancette dell'orologio nella medesima zona e sulla Facebook page 7 Bowel Life. Kiss and Meow da Simona Mattioli.

Sono nato dietro una console. I macchinari tecnologici sono sempre stati la mia passione. Però adesso si sta distruggendo la musica. Per me lavorare sui suoni è un modo per crearne di alta qualità. Ma se poi li si ascolta solo in MP3 si perdono moltissime sfumature. Parla il mago del mixer dei Beatles e dei Pink Floyd, Alan Parsons.

0: Ariete, riposo assoluto. Toro, serenità e stabilità emotiva. Gemelli, momento di confusione. Cancro, l'amore vi sorride. Leone, anche se non avete fatto acquisti importanti, i conti non tornano. Vergine, migliorano le amicizie in senso qualitativo e quantitativo. Bilancia, divertitevi, questo periodo sarà tutto per voi. Scorpione, grande fiducia nelle vostre potenzialità. Sagittario, creatività a tutto campo. Capricorno, un periodo pieno di compagnie. Acquario, discussioni in famiglia. Pesci, amore a tutto campo. Ormai lo canticchiamo un po' tutti, è il disco H del periodo. Eccolo per il quarto ascolto nel corso di questa settimana.
1: Davvero ricca di emozioni, cara Mezzo, di questa settimana che stiamo vivendo insieme qui su Almanacca. E allora continuiamo ad emozionarci con Un sogno bellissimo. Buon ascolto da Stram. Dimmi.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

con le citazioni tratte da siamoda.ml, per adesso abbiamo piantato bandierina per il centro della settimana, ma Marilyn Monroe sapeva consigliare di meglio. Date delle belle scarpe a una donna ed ella conquisterà il mondo.

sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.

Mafalda ci propone una questione di tempo. Se la vita comincia a 40 anni, perché diavolo ci mandano con tanto anticipo?

Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPA Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha

0: Radio Meano, la compagna fedele delle tue giornate spensierate.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni, se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: Padova, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E benvenuti a questa puntata della settimana di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. Ringraziamo ovviamente Magilla Spettacoli, il nostro Massimo Galantucci e il nostro DJ Shox, che è sempre in console.
1: Ma ben risentita, Nezzi.
0: Oggi ti porto non troppo lontano.
1: Dove ce ne andiamo? Dove
0: ce ne andiamo? A Terracina, in provincia di Latina.
1: Caspita, che bel posto.
0: Andiamo a trovare un polistrumentista, un cantante. Lui ha una solida formazione alle spalle. Daniele Mastrobattista. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Music Energy. Ciao.
0: Daniele, quali sono stati i tuoi primi passi nella musica? Tu sei un polistrumentista, cioè io qualunque cosa ti do tu la suoni. Quindi vogliamo capire un po' come si diventa, come si passa.
2: Guardi, ho cominciato studiando la chitarra, suonavo la chitarra, poi avevo la passione del piano bar e automaticamente mi sono messo
0: avvicinato
2: a suonare
0: al pianoforte, ovviamente.
2: Al pianoforte, alle tastiere. La chitarra porta il basso, perché un chitarrista riesce a suonare anche il basso, e quindi ecco fatto, gli strumenti sono realizzati.
0: Cavolo! Ma la prima volta che hai, cioè chi ti ha avvicinato poi alla chitarra, a questi strumenti, è di famiglia oppure
2: sì,
0: la tua
2: sì,
0: passione personale?
2: Era mio cugino, potendo suonare mio cugino mi sono appassionato e ho dovuto imparare la chitarra che mi piaceva, è stato quello. E poi un giorno giravo per il mio paese e vidi per la prima volta un pianista di piano bar e ho detto io voglio fare
0: quello.
2: Voglio
0: fare quello, voglio essere come te, se ho capito.
2: Esattamente. Cambia tutta la mente.
0: Ma quali sono stati? Tu hai fatto tantissimi club italiani, esteri, insomma, hai fatto spettacoli sulle navi.
2: Esattamente.
0: Voglio dire, troppe ne hai fatte. Qual è l'evento che ti ricordi più, che è rimasto profondamente inciso, diciamo, nel tuo S?
2: A me piaceva molto suonare in Argentina, suonare per il pubblico argentino. L'ho amato molto, lo amo ancora.
0: Perché?
2: Penso che perché sono di un calore incredibile, accolgono gli artisti in una maniera pazzesca e quindi ti senti veramente, dai il 300%, ti senti accolto, ti senti abbracciato, senti proprio queste braccia che ti avvolgono.
0: Ma che generi facevi? Perché io sono, anch'io sono una musicista cantante di piano bar e suono in Germania da tanti anni.
2: Sì, sì.
0: Per capire un po' questi...
2: Esattamente, io facevo cover e lì piace tantissimo Eros, Ernesto Ramazzotti.
0: La Pausini
2: e poi ci sono anche gli artisti che ormai da noi sono un po' demodé, no? Diciamo, però va bene, quello diciamo più ascoltato in assoluto italiano era Ernesto Ramazzotti, impazziscono per lui.
0: Quindi sei ferratissimo.
2: Automaticamente sì, perché andava molto forte, quindi ho studiato molti pezzi. Avevo già dei pezzi suoi perché chi fa piano bar li deve avere, però l'ho allargato ancora di più perché vedo che funzionava molto.
0: Tu curi ovviamente tutto dall'inizio alla fine, i tuoi pezzi, anche gli arrangiamenti.
2: Tutto, io costruisco tutto, dalla batteria al pianoforte, ai sintetizzatori, al basso, alle chitarre, tutte le chitarre.
0: Io non vedo l'ora di sentire un tuo pezzo, io lo lancerei subito, DJ Shox, e poi magari ne parliamo, sono curiosissima.
1: Direi, ci siamo, dai.
0: Come bolle di sapone, Daniele Mastrobattista.

0: Wow! Che senso ha la nostra età? Lasciami stare per un po'. Beh, sicuramente un testo intenso, un testo che rappresenta, come dicevamo prima, questa profonda fragilità di questo amore. Ma raccontacelo un po', a chi è dedicato? Giusto per fare un po' di gossip.
1: Sì, no, non è. Questo non si può dire. Qualcosa deve rimanere di misterioso. Se no, ho finito.
0: Noi ti
1: Spieghiamo
0: volevamo
1: tutto.
0: regalare al pubblico.
1: No, no, no.
2: Ma
1: Meglio di no,
2: Nenzi, qui
1: meglio.
2: si fa musica, no gossip!
0: Vabbè, però io
1: Sì.
0: sono curiosa, eh.
1: Bisogna rimanere un attimo nel mistero.
2: Bravo,
0: Ma quando
2: bravo,
0: scrivi?
2: confermo.
0: Quando scrivi, da dove parti? Parti dalla musica, parti dal testo?
1: No, parto da un'idea, in genere è quasi sempre un'idea musicale,
0: Ok.
1: sempre un riff di qualcosa, può essere un giro di chitarra, può essere un giro di pianoforte, un piccolo riff e da quello gli costruisco intorno tutta la canzone. Quando ho fatto la canzone, mentre comincia la canzone, comincia a prendere corpo la canzone, automaticamente vengono fuori le parole che sono dentro di te, che fanno parte del vissuto. E quindi si costa, e poi viene fuori tutta la canzone, piano piano prende forma, si aggiustano gli arrangiamenti, si correggono delle parole, magari non hai detto quello che volevi dire nella maniera corretta,
0: Ma a
1: si cercano
0: proposito
1: le
0: di
1: metafore
0: forme e parole,
1: giuste.
0: Daniele, tu
1: Sì.
0: diciamo sei social, sei raggiungibile, se noi volessimo, non so.
1: Sì, su tutti i social ci sono. Daniele Mastrobattista, esce il mio Facebook, tutto.
0: Quindi rispondi a coloro che ti disturberanno dopo
1: Certo,
0: questi. E
1: ma ci mancherebbe.
0: senti, i prossimi progetti, a parte l'ultimo
1: Questo.
0: uscito a giugno, ovviamente, che poi andremo a sentire.
1: Sì, sto scrivendo molto, in questo momento sto scrivendo tantissimo, tantissime idee, sto continuando a scrivere e quindi usciranno altre cose.
0: Hai in
1: Le sto
0: progetto
1: curando
0: tanti
1: per bene.
0: singoli o un EP piuttosto che un
1: No, no, no,
0: disco?
1: preferisco, per adesso sto facendo dei singoli, sto facendo dei singoli. E poi vedremo se fare un EP o no. Adesso sto costruendo dei singoli, poi vedremo se metterli fuori uno per volta o fare direttamente un EP. Una cosa che è ancora da valutare.
0: Ma sono curiosissima, Himalaya è il tuo primo singolo, in realtà quello che poi chiuderà
1: Esatto.
0: questo nostro piccolo spazio. Esce a giugno
1: Qualcosa no.
0: 2021 ed ha un
1: Sì.
0: tema particolare.
1: Esattamente.
0: Raccontacelo un po'.
1: Sono molto legato a quel pezzo lì perché è stato il primo singolo e niente, quello parla sempre di una storia di amore, di un uomo che è indeciso sul da farsi e quindi il
0: Che non sa se
1: testo
0: fare un
1: dice
0: passo o meno.
1: o l'altro esattamente, un po' indeciso, no? Perché non riesce a capire quale deve essere la sua strada e quindi dice tiriamo in alto una moneta e vediamo se esce fuori il testo a croce,
0: A
1: no?
0: seconda di quello io mi comporterò.
1: Sì, diciamo così, una metafora chiaramente, no?
0: Assolutamente. Io non vedo l'ora di sentirlo. È il nostro DJ Shox che mi guarda per dirmi che purtroppo il nostro tempo, come al solito, sta per finire, si riduce sempre di più. Daniele, io non so come ringraziarti, spero di averti per i tuoi prossimi, con i tuoi prossimi singoli.
1: Certamente, certamente. Grazie a voi e ancora un saluto agli ascoltatori di Music Energy.
0: E noi te li facciamo salutare facendogli ascoltare il tuo singolo, Himalaya
1: Ok.
0: Remix, Daniele
1: Ok.
0: Mastrobattista.
2: Ciao
0: Ciao
2: Daniele!
0: Daniele!
1: Ciao a voi.

Saudita non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di poale, sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato dalla fondazione che porta il suo nome. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

avvenuto all'interno di una chiesa in provincia di Barletta Andria Trani. La piccola è attualmente ricoverata, la prognosi resta riservata. Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote una coppia residente in provincia di Aosta, è stata arrestata dalla polizia dopo un'indagine partita da una segnalazione internazionale arrivata al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Il calcio, l'attesa sta per finire, l'Europa League è pronta a inaugurare la nuova stagione, il sorteggio di domani, venerdì 28 agosto, definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste due sono italiane, Milan e Juventus. Per ora è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

compatibili da eseguire. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata dopo la mezzanotte in provincia di Udine. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riferito che la scossa è avvenuta a 13 km di profondità. Non risultano feriti e neanche danni. Lo sport: l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori. In difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Bloccate sui Monti del Sole, salvate dopo il bivacco in tenda. Due giovani trevigiane di 25 e 22 anni hanno trascorso una notte in bivacco forzato sui Monti del Sole, dopo aver scelto un itinerario scaricato online privo di indicazioni sulle difficoltà. La loro escursione, iniziata nella zona delle miniere, si è trasformata in un'esperienza di emergenza sotto la cima del Colpizzon. Siccità, danni oltre i 400 milioni. È la nuova normalità. Servono invasi e risorse. L'agricoltura veneta ha subito danni superiori ai 400 milioni di euro a causa della siccità e delle temperature anomale, con rese di mais e soia crollate rispettivamente del 50% e del 40%. Le piogge recenti, sebbene tardive, non sono sufficienti a mitigare la crisi, che richiede interventi strutturali e risorse adeguate. RSA in affanno, i sindaci. Più risorse e il riconoscimento della specificità montana. I sindaci di Borgo Valbelluna, Limana e Sedico hanno lanciato un appello per richiedere maggiori risorse per i centri servizi per anziani, evidenziando che il loro stato di difficoltà è dovuto a questioni strutturali non affrontate negli ultimi 15 anni, piuttosto che a cattive gestioni. Carburanti alle stelle. Confartigianato. Veneto rilancia il credito mobilità rimborsabile. Confartigianato Imprese Veneto ha criticato il taglio dell'accisa sul gasolio, definendolo costoso e poco efficace. La riduzione temporanea, che ha già comportato una spesa di 190 milioni di euro, non distingue tra i vari settori e non risolve le problematiche legate all'aumento dei carburanti. Acqua. Sospese le chiusure notturne. Migliora la situazione nei serbatoi bellunesi. Grazie alle recenti piogge e alle temperature più miti, BIMGSP ha annunciato la sospensione delle chiusure notturne della rete acquedottistica bellunese. Questo provvedimento è stato reso possibile da un lieve miglioramento dei livelli dei serbatoi e da una riduzione dei consumi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuovo anno, nuovo giro di giostra e benvenuti nella prima puntata del 2026 del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto puntualissimo dal vostro Paolo Tocco e apro, come dicevo, questo nuovo anno con la seconda puntata monografica di questa stagione. Dopo Francesco De Gregori faccio un salto dentro le radici più libere della canzone d'autore italiana, indipendente, ma indipendente veramente questa volta, per quanto lui come artista di lunghissimo corso ha avuto e continua ad avere piedi dentro anche circuiti grandemente illuminati, torna in scena Umberto Maria Giardini. A lui e al suo nuovissimo disco dal titolo Olimpo Diverso dedico questa nuova puntata e sempre un magico ritrovo di pensiero libero, soprattutto critico, intelligente e densamente culturale, insomma un suono che per alcuni tratti forse strizza anche l'occhio a sue personalissime trasformazioni. Mettetevi comodi, l'intervista che segue la ritroveremo ovviamente in forma integrale sulle pagine di Raro Più del mese, di questo mese di gennaio, a Trans Europe Express. L'onore, il piacere di ritrovarmi con Umberto Maria Giardini. Ciao Umberto.
3: Ciao.
1: Ciao, che bello, che grandissimo piacere. Innanzitutto come stai?
3: Molto bene.
1: Dai,
3: molto bene, grazie. Periodo abbastanza sereno.
1: Che bello. Senti, noi come ti dicevo fuori onda ci siamo trovati tempo fa anche qui su questo canale per parlare di mondo antimondo e oggi il nuovo disco Olimpo Diverso, mi piace assai questo titolo, poi ne parleremo e ti do una mia chiave di lettura, mi dirai che ne pensi. Cosa riflette per me questo disco? Non ti soffermi troppo e in modo severo sulla critica, quanto più poeticamente, forse sulla presa di consapevolezza. Fotografi, senza fare sconti certamente, ma fotografi, non giudichi. Non so, questo arriva a me.
3: Beh, diciamo che ogni disco, ma nella fattispecie ogni rappresentazione dell'arte deve essere sempre tradotta da chi la guarda, da chi l'ascolta, da chi la tocca, da chi la vive. E quindi le percezioni a volte sono esattamente quelle, e molteplici quindi, quelle che vengono percepite. E non sempre si deve necessariamente intercettare quello che l'autore voleva fare, e comunque non è detto neanche che ci sia una volontà di farlo. Ecco, io devo essere sincero, io quando scrivo, soprattutto negli ultimi anni, quindi in una forma come dire più legata alla mia personale maturità, non lancio, non sono un portatore, forse non lo sono mai stato, di messaggi, bensì mi concentro solo ed esclusivamente nella qualità del lavoro, ecco.
1: Certo.
3: Motivazione per cui quello che poi ne scaturisce, e ripeto il concetto, deve volutamente essere tradotto da ognuno di noi come meglio sente.
1: Certo.
3: In realtà la chiave di lettura è anche nello sfaccettamento dei significati.
1: Anche questa copertina mi colpisce molto. Ad un certo punto nel disco dici vorrei un altro altrove, ma in fondo mi piace anche qui. Come a dire, c'è un io, ma ce n'è anche un altro da me diverso. Mi va bene.
3: Ma sì, beh, il disco è anche, come spesso mi capita, abbastanza autobiografico.
1: Sì.
3: E quindi, ripeto, non lanciando i messaggi, semplicemente racconto alla fine quello che mi piace con quella frase. Ad esempio, se vogliamo proprio puntare il dito su quella frase, rappresento quello che sono in realtà io, che sto bene un po' dappertutto, dove mi si mette.
1: Ho
3: un grande spirito di adattamento, quindi ognuno di noi è abituato oramai a lamentarsi di tutto e di tutti, perché è la caratteristica tipica della nostra epoca. Io comunque nel bene e nel male nonostante sono un grande amante della polemica là dove deve essere costruttiva, ecco, in qualche modo.
1: Certo.
3: È pur vero però che anch'io io sto bene un po' dappertutto.
1: Che poi non sono mica solo due le facce, ne sono tantissime. Una parola che torna tanto anche nel mio sentire del disco, ecco, ora torniamo al concetto nel mio sentire, è incomunicabilità. Vale sì, anche per le tante versioni che hai di te. Cioè, tra le varie versioni che hai di te si comunicano, oppure secondo te viviamo anche in un tempo in cui le nostre tante facce non comunicano?
3: Beh, dici, con una certa forma di certezza posso tranquillamente, serenamente dichiarare che in primis ed è evidente ogni minuto, ogni giorno, in ogni istante della nostra vita, che l'incomunicabilità ormai è diventata la modalità, diciamo, la caratteristica, come denominato un comune della nostra vita sociale. Quindi io non credo di essere mai stato un grande comunicatore, nonostante di mestiere scrivo testi applicati alla musica, d'accordo?
1: Sì.
3: Però credo anche, anzi sono, ripeto, fortemente convinto che l'incomunicabilità tra le persone sia uno dei, se non altro, uno dei peggiori mali che viviamo nella nostra epoca attuale.
1: Sai perché lo dicevo? E qua mi avventuro a farti un complimento che sulle prime può sembrare invece il contrario, non lo è, anzi per me è un grande complimento. Il suono di questo disco, c'è tanto spazio lasciato al suono, penso alla coda pazzesca di Frustapopolo, a quella di Topazia, e sì, sai che cosa mi hai comunicato? Ecco, l'incomunicabilità anche in quei momenti di suono che sembrano delle nebulose come quelle che viviamo oggi.
3: Certo, diciamo che uno degli scopi per i quali io tra virgolette lavoro di fino e non più di altri, ma comunque mi impegno molto quando lavoro, quando scrivo, è di riuscire anche in qualche modo di far sposare, perché lo considero non fondamentale ma determinante proprio, riuscire a far sposare il testo, quello che canto con la musica.
1: Sì.
3: E quindi se il tema dell'incomunicabilità viene fino allo stancarsi, viene ripetuto più volte all'interno di questo disco, mi sbilancio, se non sempre. Anche la musica doveva avere questo ruolo, quindi di essere in qualche modo proprio importante, curando i dettagli, ma a volte essendo anche un po' epica. E quindi ogni brano è una colonna sonora che deve ricordarci che non esiste un'epoca. Per certi punti di vista, non per tutti, per certi punti di vista estremamente scura e gotica come quella che stiamo vivendo oggi a livello proprio planetario.
1: E qua io quasi la lancerei perché è bellissima, Vipera Blu, me la chiami, anche il mio habitat parla molto di folk, ti cito. Che non ti è peggio per te, che non ti importa mai di niente, che ti nutri dell'oscenità di tanta gente, guardo al futuro, nel tormento del tuo io mi vedo anch'io, che sembra anche un po' richiamare la copertina. E davvero secondo te non c'è luce in questo futuro? Vedi il tormento, vedi la sconfitta?
3: Ma la sconfitta degli esseri umani ormai è già conclamata, non è un discorso che riguarda la mia personale visione. È inevitabile che si va solo ed esclusivamente incontro al peggio, per il semplice fatto che l'essere umano, oltre che non imparare dai propri errori, ha nel suo DNA questa forma di autodistruzione che insomma, secondo me negli ultimi 30-40 anni, forse anche meno, si è evidenziata sempre di più. Ora non abbiamo raggiunto il culmine, ma è dietro alla porta. Quindi, oltre al discorso strettamente riguardante l'inquinamento del pianeta, ma come tutti bene sanno, ci sono anche molti problemi che si sono amplificati a livello di guerre, di geopolitica. Ma ripeto, oltre che guardare fuori, bisogna guardare anche dentro di noi,
1: certo,
3: nel nostro paese, nella fattispecie proprio in Italia, le cose vanno molto male.
1: Certo.
3: Vanno molto male perché ci siamo, a mio avviso, incartapecoriti e abitati su se stessi con pessime classi dirigenti. Quindi la politica, ahimè, ha una grossa responsabilità su quello che ogni giorno viviamo, ma come ho detto più volte, alla fine non riguarda neanche l'attuale classe politica, perché il problema degli italiani e dell'Italia, il problema dell'Italia, credo, sono ultra convinto che siano gli italiani.
1: Certo, certo.
3: E pertanto bisogna fare tutti i giorni più che mai i conti su questa malgestione proprio della vita in generale, non solo di quella sociale, ma dell'etica, della morale, che se ne sta andando a farsi fottere, diciamolo, in maniera abbastanza conclamata, insomma, abbastanza oggettiva, ecco.

0: E questa era Vipera Blu, riprendiamo il viaggio monografico, questa volta del Trans-Europe Express, torniamo dentro i solchi di Olimpo Diverso, dentro questo nuovo disco di Umberto Maria Giardini. Allora Umberto, sai che ti citerei un libro, me lo trascini via dalla lingua, che Ascolta piccolo uomo di Willem Reich. Non so se l'hai
1: sì.
0: detto, lo conosci?
1: Sì, lo conosco, sì. Lo conosco benissimo.
0: Immaginavo, benissimo, sì. Immaginavo, ci capitava proprio a fagiolo. Senti, torniamo un attimo sulla musica, perché mi piace molto quando anche leggo nella press kit, no? Prima che accada, sembra che sia l'inizio, capire prima che accada, scusami, sembra che sia l'inizio di un nuovo dialogo musicale per Umberto Maria Giardini. In realtà è un grande, interessante fuoripista estetico del disco, è così?
1: Ma guarda, dovrei dare una risposta non sincera, in realtà non lo so nemmeno io.
0: Ah, ok.
1: In questo disco ci siamo presi la libertà insieme al mio produttore anche di sperimentare, no?
0: Sì.
1: Qualcosa legato all'elettronica, che poi non è esattamente il mio campo, sia per un discorso proprio di amore verso la musica elettronica che non c'è mai stato, e d'altra parte anche per la paura, il timore di andarmi ad avventurare per sentieri che non mi sono mai appartenuti, che non mi appartengono. E tuttavia, insomma, l'esperimento ha funzionato, perché in maniera semplice, anche dando la caratteristica dei tempi dispari, abbiamo confezionato, abbiamo insomma partorito questo brano che è molto, molto interessante.
0: Che poi questo mi chiama anche la curiosità di sapere Umberto Maria Giardini come si pone nei confronti dell'elettronica moderna, di queste intelligenze che oramai fanno da sé. Dischi come questo dimostrano che l'elettronica è comunque il futuro, anche suonato con un mestiere artigiano, è ben più potente di quello programmato, secondo me. Questa è la mia personale visione, non so qual è la tua.
1: Ma io non il problema, diciamo, che non me lo pongo.
0: Okay.
1: Adesso rispondo di distinto a questa domanda, ma è una domanda che non mi pongo mai, perché d'altra parte, insomma, uno deve essere anche attratto da una cosa, da uno stile, da qualsiasi cosa. Uno deve essere anche attratto per, insomma, tirar fuori giudizi affrettati. Quindi io, diciamo, non mi sono mai accostato alla musica elettronica più di tanto, e tutte le volte che l'ho fatto, soprattutto, diciamo, negli ascolti e quindi non nelle mie produzioni, tutte le volte che l'ho fatto, insomma, ci sono andato con i piedi di piombo, proprio perché la musica elettronica di per sé non mi attrae. Okay. Non mi attrae. Sono stato sempre un grande fan, come dire, degli strumenti.
0: Sì,
1: quindi
0: certo,
1: amo la follia, certo. Amo la follia alle chitarre, amo la follia il basso, la batteria, le percussioni, i fiati, gli archi, ma quando andiamo sul campo dei sintetizzatori, non sono stato mai attratto. Credo anche di avere la soluzione, che è molto più semplice di quella che si possa pensare, perché alla fine a livello anche italiano, proprio non apriamo l'argomento, perché dovremmo parlare del nulla proprio siderale. Per quanto riguarda la musica elettronica, magari ampliata a livello internazionale, negli anni 90 ci sono state molte cose interessanti. Negli ultimi anni forse il progetto The Smile è stato quello che è riuscito anche, no, a mescolare gli strumenti classici con l'elettronica, ma sono esempi talmente sporadici, talmente rari per quel che mi riguarda, che non mi fanno saltare dalla sedia ogni qualvolta ascolto, o mi capita di ascoltare produzioni legate alla musica elettronica.
0: Okay.
1: Ecco, questo è il motivo.
0: Okay.
1: In definitiva, mi piace poco, perché non mi piace quello che viene proposto.
0: Okay.
1: in linea generale. Poi è pur vero che nell'arte, e ripeto, sarò anche ripetitivo, ma Lo penso, nella fattispecie nella musica bisogna anche andarsela a cercare le cose.
0: Certo.
1: Ecco, io lo sforzo di andare a cercarmi qualcosa che a priori so non mi affascina, diciamo che ho difficoltà a farlo, ecco.
0: È chiaro.
1: E pertanto rimango un po' indubbiamente un po' indietro, un po' ignorante nel mio guscio fatto di chitarre elettriche di old style proprio legate al rock.
0: Di prezioso artigianato che forse dovremmo tornare un po', come dici, in acqua forte, no? Secondo me la verità si impone su tutte le cose.
1: Beh diciamo essere... che coi tempi che corrono non è facile, perché anche economicamente diciamo la verità non premia, ecco, questo è il punto di partenza.
0: Forse
1: non premia,
0: non so, alla lunga.
1: Beh, oggi le prospettive non sono assolutamente propositive. Oggi non premia più lavorare come si lavorava un tempo e come d'altra parte lavoro io, perché io come dire, io non ho scelta, perché sono giunto insomma ad una fase della mia vita che già da anni che proprio mi obbliga, come dire, mi obbliga a concentrarmi e a lavorare in studio nella vecchia maniera, proprio perché a me piace lavorare in quella maniera lì. Quindi non vedo perché privarmi di un piacere,
0: certo,
1: che è riconducibile sicuramente al vecchio stile, quindi fare preproduzioni lunghe, tante ore in sala prove, poi entrare in studio, registrare, correggere, mixare, masterizzare, lavorare alle copertine da un punto di vista grafico, sono tutte cose che a me proprio piace fare. E quindi non accetto un compromesso che possa, magari non lo so nemmeno io, agevolarmi in qualche fase di questa trafila, ma che poi mi diverte poco. Ecco.
0: Chiaro. Ultima domanda, una curiosità forse un po' invadente, non lo so, mi dirai che ne pensi, però credo che, parlando proprio di mondo antimondo e poi oggi, di questo nuovo disco di Umberto Maria Giardini, sempre troviamo in questo disco, per esempio la Ricito Vipera Blu, troviamo un momento che fa un po' da ponte con quello che è stato il tuo passato. Non so se ne sei d'accordo, se la cosa è voluta oppure è un vaneggiamento mio personale.
1: No, assolutamente, diciamo che lo dico con molta serenità, anche perché è la verità. Diciamo che cioè il mio marchio di fabbrica alla fine non riesco e non vedo perché debba farlo.

0: un po' più, neanche pop, un po' più leggeri, ecco, un po' più leggeri come può essere stato in passato protestantesima, più prog come il mio esordio del 2012 con La dieta dell'imperatrice e via dicendo, sì. E più psichedelico come Mondo e Antimondo di qualche anno fa. Però tuttavia, insomma, è innegabile che il mio marchio di fabbrica nasce dal folk, nasce dagli anni Ottanta, da questo amore viscerale e anche un po' deviato, malato per progetti della mia adolescenza, no? Che c'erano a livello internazionale come Smiths, con The Bunnymen, Lot Cool and the Commotion e via dicendo, e quindi quella roba lì sono io.
1: Torna a galla, inevitabile.
0: Certo. È un po' il mio marchio di fabbrica ed è il territorio in cui io mi sento anche un po' più, non so se capace, però sereno, sì, e forse nella discografia italiana, perché no, anche un po' più capace degli altri, ecco.
1: Bello, grazie Umberto, grazie di cuore di nuovo per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e vi auguro un buon lavoro.

E questa era Acquaforte, brano che chiude l'ascolto magico per me di Olimpo Diverso, il nuovo disco di Umberto Maria Giardini. Trans Europe Express finisce qui, ma torna puntualissimo settimana prossima, prosegue la sua

corsa e si ficca dentro le trame di un'altra grande realtà discografica libera, indipendente, italiana, ma soprattutto analogica. Si chiama L'amor mio non muore, e da una parte la fottuta band e dall'altra il grandissimo Giacomo Toni. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e ottenere l'erogazione di carburante senza pagarlo per decine di migliaia di euro. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi, soprattutto al centro-sud, il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione. Il calcio cane da giorni pronto a diventare un calciatore del Como, l'affare non è ancora completamente definito con la Fiorentina, ma anche in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare ad arrivare all'intesa finale per il trasferimento dell'attaccante. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai play-off del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como: il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis: alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seed Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis: il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket: sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. Just the radio, darling, just the radio, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va 25.
2: Ok, eccoci qua, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Nuovo numero, nuovo aggiornamento.

Potere dell'Urlo inizia dall'attesa di poterlo ascoltare, perché come dicono quelli che sanno di sensualità, no? Il momento dell'attesa è esso stesso un piacere. Se volete dirlo al femminile, l'attesa è essa stessa un piacere, perché dire essa è diverso che dire esso, perché la sensualità deve in qualche maniera essere al femminile, senza per questo affermare essere tacciati di chissà quale colpa. Però attenzione,

Niente male, Dreaming Aloud, l'album di Jesse Klein che contiene anche questa Never Stop. Ci spostiamo in zona 19 perché c'è

ombre. Eh beh, insomma, due che hanno poliedricità da vendere, poi quando si mettono insieme la miscela è ancora più esplosiva. Non a caso un più 3 sul rullino di marcia porta dove batte il cuore, dalla posizione 16 a quella 13. Ma queste sonorità arrivano già da posizione 10, un più 1 sul rullino di marcia dei Crown Lamps.

della memoria del popolo rosso che occupava l'America del Nord. Quindi tutti pensano che gli indiani d'America no, stessero solo negli attuali Stati Uniti d'America, ma ovviamente molte tribù erano presenti anche nel Canada. E il duo dei Crownlands, che poi ha una formazione naturalmente allargata ad altri collaboratori, comunque il duo principe

partire dal nome della band, che si chiama Crown Lands, le terre della corona, in maniera un po' ironico di protesta e provocatorio, perché appunto loro ovviamente, ragion veduta e con il nostro appoggio e sfidere chiunque a dire il contrario, davvero non pensano che le terre del Nord America siano le terre della corona, come un tempo venivano definite. Ci spostiamo comunque adesso, dopo aver ascoltato The Fall, in zona 7, perché stanno avanzando ancora i suoni di Come Back to Me, questo invito a ricostruire qualcosa. Adriano Pappalardo diceva ricominciamo, il concetto è un po' quello. Elegant Waveforms numero 7.

in salita di 5 livelli, conquista zona 7 ed aprirà le danze in fase weekend, in cui avremo in puntata le prime della classe, le prime 7. Adesso però è tempo di chiudere questo appuntamento e vi lascio in compagnia delle super sonorità che caratterizzano l'album solo del batterista dei Kiss, Peter Criss, In the Dark. È tutto per il momento, ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
3: From 7ba.fm slash alter radio Algo Day. From 7BA.
4: $1 billion rising for freedom. Dance Demo Berlin 2025.
5: Steht auf und macht euch gemeinsam stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
6: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
4: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
7: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su Algo Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo Algo Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob One Million Rising il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di One Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la Porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

Break the Chain, Suleika Yawad version. Andate a cercare su Google One Billion Rising del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Carlsberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic

Bob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico è di chi lo abita, non di chi lo attraversa e basta.

L'emozione non ha voce, bootleg remix by Aurelio Jam e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di Flash Mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel flash mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai. La stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera, tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day è tutto anche per oggi. Consuelo vi ringrazia di essere stati insieme a me e a tutte le radio collegate a 7va.fm, a cui rimandiamo la linea immediatamente e ci risentiamo con All Go Day fra 23 ore e 30 circa, con me invece la prossima settimana. Da Consuelo è tutto, ciao!

0: from 7ba.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7ba.fm/altiradio.
1: Meteo è messo giovedì 27 agosto, ore 13 tempo per il pomeriggio sera, cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura e qualche modesto annuvolamento. Il cielo si presenta a tratti lattiginoso a causa di sabbia sahariana in sospensione, temperature in aumento e oltre la media del periodo, con zero termico in salita fino a 4.800 metri durante la notte su venerdì, su Preati a 1.500 metri 20 gradi, a 2.000 metri 16, su Dolomiti a 2.000 metri 18 gradi, a 3.000 metri 10. Venti in quota moderati tesi e fino a forti verso sera da ovest-sud-ovest a 10-30 km orari a 2000 metri e 20-40 a 3000. Venerdì 28 agosto cielo poco nuvoloso per velature e qualche nube bassa fino al primo mattino in alcune vallate verso sera. Qualche nuvolamento cumuliforme localmente intenso. Cielo a tratti lattiginoso, ancora per la presenza di sabbia sahariana in sospensione, precipitazioni, probabilità in aumento di qualche isolato temporale verso sera 10-30%, risulta ancora piuttosto incerta sia la probabilità che la localizzazione degli eventuali temporali, che nel caso potranno risultare anche di forte intensità. Temperature in generale aumento e ben oltre le medie, specie in quota, con afa nei fondovalle e moderato o forte disagio fisico da calore durante il giorno nei fondovalle più bassi, su Prealpi a 1500 metri minima 16, massima 21, a 2000 metri minima 13, massima 16, su Dolomiti a 2000 metri minima 14, massima 18, a 3000 metri minima 8, massima 12. Venti in quota in intensificazioni fino a forti da sud-ovest, anche molto forti sulle dorsali prealpine e in quota su Dolomiti, a 30-70 km orari a 2000 metri e 70-100 km orari a 3000 metri. Sabato 29, tra notte fino al primo mattino probabili nubi basse in diverse vallate del Bellunese, Cadore, Comelico e Valbelluna, a seguire cielo poco nuvoloso sia per qualche velatura che qualche annuvolamento nel pomeriggio, precipitazioni durante la notte, non escluso qualche isolato rovescio temporale, 10%, in giornata generalmente assenti o poco probabile qualche breve piovasco o rovescio nel pomeriggio sera, 10%, temperature massime in generale calo. Su Prealpi a 1500 metri minima 15, massima 18, a 2000 metri minima 11, massima 13, su Dolomiti a 2000 metri minima 13, massima 16, a 3000 metri minima 5, massima 7, venti in quota fino al primo mattino forti da sud-ovest, poi in attenuazione fino a moderati occidentali nel pomeriggio sera, deboli variabili nelle valli, a 20-50 km orari a 2000 metri e 20-70 a 3000. Domenica 30, sereno poco nuvoloso con possibili locali nubi basse in alcune vallate tra notte e primo mattino in dissolvimento. La probabilità di precipitazioni tra pomeriggio e sera ad oggi risulta molto bassa o assente, 0-10%, temperature pressoché stazionarie e venti deboli. Lunedì 31, cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio sera qualche annuvolamento, temperature stazionarie e sempre oltre la media del periodo, venti in quota deboli moderati, deboli variabili nelle valli. La quota dello zero termico oggi giovedì e domani venerdì 4.500 metri, sabato 4.100, domenica 4.200, lunedì 4.100 metri. Prossimo bollettino domani venerdì 28 agosto.

0: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia, anche la fine del mese di agosto sarà infatti caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si dirigerà addirittura fino alla Danimarca, previste punte fino a 45 gradi. Il calcio oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League, le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como, domani invece i sorteggi per l'Europa League, le italiane impegnate sono la Juventus e il Milan. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai play-off del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como: il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis: alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open, con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz, presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis: il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale, non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket: sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?

0: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

pure iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. È tutto, a più tardi.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco. Dalle tante volte che l'avevo mettevo in radio, la gente era veramente. Non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva: No, basta, dai, sentiamo un'altra là. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque,

usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaio. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

Buon pomeriggio dalla redazione. Nepal e Tibet cinese fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi ieri al confine e che hanno provocato almeno 362 vittime. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche tre italiani ancora irreperibili, secondo la Farnesina. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995 durante la guerra dei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Tra benzina e diesel che tornano a costare di più e nuove tensioni sul fronte dell'energia, per le famiglie italiane l'autunno rischia di portare altre spese. Tra settembre e dicembre luce e gas potrebbero costare fino a 270 euro in più rispetto allo scorso anno, portando la spesa complessiva di una famiglia tipo a circa 982 euro in 4 mesi. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle due isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, pronto. Noi si apre quindi adesso.
2: Ma lei chi è?
3: Supermarket.
2: Sbagliato numero.
3: No, la comunicazione dell'apertura, poi uno se vuol venire viene, se no pazienza.
2: Mi scusi?
3: No, dico, se uno vuol venire a fare la spesa viene, se no no, ecco, però noi comunichiamo che stiamo per aprire.
2: Ah, ok, va bene, la ringrazio.
3: Prego, buona giornata.
2: Arrivederci.

anche la cortesia è il nostro piatto forte. Ogni qualvolta telefoniamo a qualcuno per avvisarlo della nostra imminente apertura, ci restano sempre così un po' sorpresi, ma tutto sommato è sempre un riscontro positivo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata in apertura di Supermarket Show. Proprio in questo momento le porte si stanno spalancando, vi vedo entrare, mi raccomando, con calma perché ce n'è per tutti.

0: pagherai.
1: Oggi ricordiamo San Saverio con il flauto, che era un pastore di origine umbre, famoso per suonare il flauto meglio di chiunque altro. Si dice che gli uccelli smettessero di cantare per ascoltarlo e che persino le pecore si disponessero in cerchio, come in un concerto naturale. Un giorno, durante una siccità terribile, il giovane Saverio salì su una collina e cominciò a suonare una melodia malinconica. Dopo pochi minuti, dicono, le nuvole si misero a danzare al ritmo della musica e cominciò a piovere. Quando morì, il suo flauto fu appeso nella chiesa del paese e ancora oggi, durante i temporali, qualcuno giura di sentire un suono dolce che accompagna la pioggia.

0: Sì, pronto, pronto, signora, scusi, ma questo flauto...
1: Chi parla?
0: Parlavamo del flauto di San Saverio.
1: Ma guarda, ha sbagliato numero.
0: Ma dov'è?
1: Ah, non lo so.
0: Chi, non l'ha usato lei?
1: Io non conosco nessuno.
0: No, perché hanno detto che era stato appeso poi in chiesa, sul muro.
1: No, ho sbagliato numero.
0: Lei non ce l'ha, quindi?
1: No, tranquillo.
0: E dove lo possiamo trovare?
1: Non lo so.

0: E non aprite quella pagina nel Regno Unito, link sul libro per bambini che però porta ad un sito pornografico. Se fosse un film probabilmente il titolo sarebbe questo, ma purtroppo si tratta di una vicenda tutt'altro che immaginaria. La casa editrice di libri per bambini Puffin ha dovuto inviare in fretta un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito dopo aver scoperto che l'indirizzo di un sito web incluso in una popolare serie di albi per bambini è stato dirottato su un sito pornografico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni genitori che si sono accorti di come il collegamento stampato su alcuni nomi, della serie Spy Dog, Spy Poops e Spy Cat di Andrew Cope, veniva reindirizzato su una piattaforma con materiale per adulti senza restrizioni. Sul retro dei libri, infatti, era stampato il messaggio "Scopri di più su Lara, Spud e Star".
1: Non ho capito perché sono un po' sorda.
0: No, dicevo, nei libri per bambini, appunto, hanno trovato questo link, questo indirizzo.
1: Nel libro dei bambini?
0: Esatto, che dicono che sarebbe meglio evitare di premere.
1: Io non ne ho dei bambini qui, sono vecchio.
0: Ce li ha dei libri per bambini, cioè cose un po'...
1: Ah, dei libri per bambini,
0: sì.
1: Lei mi chiede.
0: Ecco, lei ce li ha, sì.
1: Sì, sì, ce li ho, però bisogna che chieda mio figlio, perché io non lo so se li vuole tenere lui.
0: Ah, ok, però le volevo chiedere, dentro il libro ha visto se c'è per caso un link, un indirizzo?
1: No, io ho dei libri di 50 anni fa, quando avevo i bambini piccoli.
0: Tipo, non so, no. la famiglia Cuore, Tom Sawyer, quei libri lì, ecco, Piccole donne.
1: No, io ho i 15, che so io che li ho presi.
0: Ah, l'enciclopedia, i 15.
1: Sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. Io leggevo da piccolo le meravigliose avventure del piccolo Traversone, che era quello del bambino che andava sempre in bagno.
1: Ah, no, quelle cose no.
0: Va
1: no,
0: bene. Grazie, buona serata.
1: Anche lei, buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto, salve signora, scusi. Allora, oggi sorpresona, abbiamo California Revisited da ascoltare.
1: Non è due accande, si rotto i coglioni via.
0: California Revisited, il titolo già dice molto, è un ritorno idealizzato alla California. Le immagini sono quelle di ricordi, di desiderio di tornare, forse dopo assenza, e cambiamenti. È una traccia che fonde nostalgia e amore per un luogo che ha avuto importanza emotiva. E ha anche una parte un po' più rock rispetto ad altri brani dell'album. L'energia è maggiore, meno soffice, più decisa. Cosa la distingue? Rappresenta bene il tema albumiero del viaggio, del home, del tornare. Non solo fisicamente ma mentalmente, serve a bilanciare, non tutto è riflessivo, c'è anche impulso e movimento.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. Allora si va in California, signora, quindi.
0: Cosa?
1: In la California con gli America, questa canzone.
0: Ma guarda, io non ho ordinato niente.
1: No, no, no, non stiamo vendendo nulla, però questa nostalgia della California, come dice la canzone.
0: Va bene. Guarda, io ho 90 anni, sono ancora vecchia e non capisco niente.
1: Ma lei mi scusi, in gioventù c'è stata in California?
0: Come no, voglia.
1: Vede allora che c'è stata, quindi.
0: Va bene, ti saluto, ciao.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se potesse dirci indicativamente com'è stata oggi la situazione dalle sue parti in zona Fano.
2: Ah, io guarda, sono un anziano, queste cose non mi intendo.
1: Però dico, è stato soleggiato, nuvoloso oggi come giornata.
2: Ah, qui ha piovuto.
1: Ah, piovuto sulla zona di Fano,
2: sì.
1: Quindi tutto il giorno, signora?
2: Sì, più o meno ho fatto sempre così.
1: Quindi
2: sì,
1: si
2: oggi
1: saranno anche, immagino, abbassate un po' le temperature.
2: Sì.
1: C'è stato vento anche? Anche per caso ha riscontrato un vento forte?
2: Poco, il vento poco
1: vento, con un pioggia abbastanza fastidiosa. Ok,
2: sì,
1: e
2: sì.
1: Ha notato anche a che ora è sorto il sole stamattina?
2: No, niente, il sole non si è visto per niente stamattina.
1: Ah, quindi proprio ha piovuto anche da stanotte,
2: da stamattina.
1: Va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
2: Grazie altrettanto a lei.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: parla più.
1: Cari amici di Supermarket Show, se ricordate, la settimana scorsa abbiamo incominciato a farvi conoscere una canzone, una cover di un brano famosissimo di Lucio Battisti, E penso a te. Oggi abbiamo la fortuna di avere telefonicamente con noi l'autore, insomma, chi ha interpretato questa canzone. Lui si chiama Matteo Venturi, che è già collegato, e ve lo presento. Matteo, benvenuto a Supermarket.
2: Ciao Daniele, come stai?
1: Tutto bene Matteo, grazie, un piacere conoscerti, specialmente anche quando così andiamo a scoprire artisti che si cimentano in queste interpretazioni molto complicate, perché stiamo parlando in questo caso di Lucio Battisti, insomma, non è uno di primo pelo, diciamo così. Allora Matteo, tu hai scelto una versione estremamente minimalista di questa canzone, solo voce e chitarra acustica. In un'epoca di grandi produzioni, quanto è stato difficile o liberatorio decidere di togliere tutto il superfluo per lasciare spazio solo all'emozione pura?
2: Ma allora, questa canzone l'ho messa all'interno del mio album Sogno e Verità, il mio secondo album, come omaggio a Lucio Battisti. Mi piaceva proprio l'idea di lasciare andare tutto e tirare fuori l'emozione, e in milioni di modi in cui si poteva arrangiare questa cover di Lucio ho scelto la più semplice, la più diretta, quella che arriva prima. Chitarra e voce, siamo due chitarre, con il mio chitarrista Lorenzo Durante, che fa un bellissimo assolo alla fine, per rendere omaggio un po' a Lucio. La canzone originale era pianoforte voce, in bianco e nero nel video, il video nostro è in bianco e nero con le chitarre acustiche. Abbiamo fatto la nostra interpretazione.
1: Avete mantenuto.
2: Nella vita è più difficile togliere che aggiungere.
1: È vero, questo ti do pienamente ragione. Ascolta.

0: e Lucio Battisti con semplicemente tre parole, come anche Vasco Rossi e tantissimi artisti italiani, arriva a dove deve arrivare, anche con un pianoforte voce, una chitarra e voce, quindi l'arte di saper comunicare oltre il talento tecnico.
1: Esatto, ci ha lasciato un grande repertorio. Sì, magari ecco la sua scelta di andarsene tra virgolette lontano dagli schermi, insomma, è stata un po' così, non condivisa da tutti, perché ognuno poi, però comunque ha lasciato veramente un patrimonio artistico importantissimo come tanti altri, citando anche
0: Battisti. Secondo me è l'unico che quando lo suono nei locali lo cantano persone di 17 anni e persone di 80,
1: esatto,
0: anni, un po' come Vasco, quindi
1: esatto,
0: è eterno,
1: esatto.
0: E le sue canzoni sono eterne oggi e anche domani per sempre, di tanti altri.
1: Ha preso tante generazioni. Allora Matteo, appunto, visto che ci hai detto poco fa che questo è un estratto di un tuo album, prima di rilanciare questo omaggio a Lucio Battisti e Penso a te, ridacci dei contatti social, appunto, e anche dove poter ascoltare altre tue produzioni.
0: Assolutamente, io mi chiamo Matteo Venturi, basta cercare su Google, esce tutto il necessario, e Matteo Venturi Official su Instagram. A breve farò un concerto nel teatro di Lucio Dalla, al Teatro del Navire di Bologna, dove farò canzoni del primo, secondo album e del terzo album inedito che uscirà alla fine dell'anno, e canzoni di Battisti, Dalla, Carbone, tutti i cantautori che ci hanno ispirato.
1: A questo punto Matteo, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, e lancio E Penso a te. Grazie per essere stata a Supermarket.
0: Grazie a te Daniele, ciao.

0: E lui è Matteo Venturi con questa splendida cover di Battisti e Penso a te.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo se la chiamo oggi. Per la moto 3 Beatrice, la settimana scorsa per la consegna.
0: No, guardi che ha sbagliato numero.
1: No, la prossima settimana c'è la consegna allo scarico della moto 3 Beatrice. Siccome c'è
0: molto. Ha sbagliato numero, io è una casa privata, non c'ho moto, né consegno moto.
1: No, però, scusi un attimo, non è via 11?
0: Sì.
1: Noi lì devono portarlo lì, per quello che. Campagna, no? Adesso la zona non la conosciamo noi.
0: Ma chi ha ordinato una moto?
1: Ah, no, è la 3 Beatrice per il grano, da campagna, lavoro da
0: agricoltura. Ma guardi, no, qui non deve consegnare niente a nessuno, e siamo dentro il paese, dentro il pieno centro.
1: E chi l'ha ordinata, scusi?
0: Che ne so, che nome c'ha, scusi lei?
1: No, noi abbiamo solo lo scarico, la bolla dopo di consegna ce l'ha, perché tra l'altro è solo da scaricare, non è che sia un mezzo da lavoro, non è da pagare nulla.
0: No, qui di campagna non c'è niente, io con la mia trebbia non ci faccio niente, quindi mi sa che è proprio sbagliato.
1: Ma c'è qualche azienda agricola lì attorno che abbiamo fatto confusione con una volta il civico?
0: Non lo so, no, qui ti dico, è dentro il paese.
1: Occupa due corsie, cioè enorme, ci vuole spazio anche
0: non
1: vorrei che magari, intanto che non risolvano il problema, che non vadano a scaricarla lì davanti casa, per quello.
0: No, qui davanti è impossibile, cioè c'è una strada comunale.
1: Bloccano tutto se vengono lì, quello è il problema.
0: Ma non ho ordinato niente io, ma l'ho capito?
1: No, ho capito che non ha ordinato lei, però sto cercando io di trovare il sistema per evitare lo scarico, perché adesso oggi siamo nel fine settimana. Se questi sono già in viaggio, devo riuscire in qualche modo a contattare l'autista.
0: Risolva il problema lei, perché a me, io non ho ordinato niente. Ma a che paese cercava, scusa?
1: Noi abbiamo Ostra, proprio così, Ancona, perché io non sono di lì, chiedo scusa, non conosco la zona.
0: Sì, però io qui non ho ordinato nessuna mietibatte, nessuna mietitrebbia, nessun scavatore.
1: Non fate il grano
0: niente.
1: Voi, non sono campi da coltivazione lì attorno.
0: No.
1: Ma speriamo che non lo scarichino lì la prossima settimana, dopo il massimo lo
0: troviamo. Ma tanto non ci riuscirebbero neanche a scaricarlo.
1: Ah, non passa addirittura il mezzo, perché vengono con un bilico.
0: No, qui non ci passa proprio. Io sono dentro le mura, dentro il centro storico.
1: Quindi proprio lì non c'è tutto tranne campagna, mi viene da pensare.
0: Esatto.
1: È un problema adesso. Che facciamo? Non so neanche io come fare, dico la verità.
0: Io meno. Quindi.
1: Lei è sicura comunque che non abbia fatto qualcuno del suo, qualche suo parente che lavora la terra? No, perché è strano anche sta cosa. Perché
0: io non ho parenti che lavorano la terra, cioè perlomeno che io conosca, no.
1: Vabbè, vediamo di risolverla noi, grazie, la saluto.
0: Arrivederci.

0: Ed eccoci giunti alla fine anche di questa puntata, cari amici, vi ringrazio molto di essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima, purtroppo le cose belle finiscono. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri.
1: Non sono il tipo che sa stare zitto, sicuro che ti parlerei.

0: ieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. Il calcio oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. Le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani invece i sorteggi per l'Europa League. Le italiane impegnate nella competizione sono Juventus e Milan. È tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsati con DJ.

0: Fai per farlo sapere in giro, siamo qui sullo starter di puntata, altro aggiornamento di DJK7, andremo a percorrere la nostra graduatoria a 25 posti saltando di qua e di là, ovvero facendo un excursus andando a pizzicare 8 delle tracce che caratterizzano le migliori 25 di questa settimana. Siamo collegati, lo sapete, su oltre e con oltre 80 emittenti radiofoniche che sono in Italia, in Europa e anche oltreoceano, e quindi naturalmente il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Continua la Summer Edition, non ci siamo fermati nemmeno a Ferragosto, figuriamoci se dopo, l'estate è ancora lunga, poi lo sapete benissimo, la vostra emittente del cuore è quella che addirittura allunga l'estate. Non ci siamo fatti mancare di super ospiti nel corso delle ultime settimane, continuiamo un bel filone perché abbiamo davvero un grosso personaggio. Di solito abbiamo bellissime, super attraenti protagoniste della passerella, del mondo dello spettacolo, del bel canto e tutto quello che vi pare. Altre volte proprio andiamo verso la super arte del cinema, questa volta ci andiamo con un personaggio non di sesso femminile ma davvero molto molto importante, perché sapete che lo spaghetti western ha fatto parlare molto di sé, continua a far parlare molto attraverso i suoi cult famosi in tutto il mondo. E naturalmente lo spaghetti western era famoso per tutta quanta la trama, per le ambientazioni, per le musiche spesso di Sergio Leone, ma anche per dei personaggi di contorno che poi però venivano sempre rimarcati come iperprotagonisti. E mi sto riferendo magari, che ne so, al vecchietto del Far West, ma attenzione, perché noi invece in questa puntata andremo ad avere come ospite, contentissimi che abbia accettato il nostro invito, il bambino di Tepepa, il grosso film diretto da Giulio Petroni con Orson Welles addirittura tra i protagonisti, e c'era anche il popolarissimo e compianto indimenticato, indimenticabile Thomas Milian, per intenderci Ermonnezza, che però oltre a fare i suoi polizieschi appunto era uno che aveva al suo arco molte frecce che arrivavano appunto dallo spaghetti western. Allora è con noi Luciano Casamonica, vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, eccomi, sono in linea con voi.
0: Luciano, grazie per aver accettato il nostro invito e sinceramente cogliamo l'occasione di disturbarti, perché sei un po' più disponibile, stai scrivendo una sceneggiatura di un film nuovo, molto ispirato però a quello che è un prodotto al quale tieni molto, hai impiegato davvero mesi se non anni a prepararlo, che è Casamonica, quando un nome pesa più di una colpa. Che cos'è? È un libro che ripercorre con degli aneddoti, delle foto inedite, di te ed altre chicche con locandine storiche. Io l'ho visto, voglio leggerlo, non ho trovato tempo perché in questo momento abbiamo poco tempo, però l'ho sfogliato e ci sono dei brani particolarissimi, scritti con una grande sensibilità e soprattutto, ripeto, materiale fotografico davvero raro e inedito. Chi è appassionato di cinema, di spaghetti western, non può davvero non avere questo volume, questa pubblicazione.
1: Allora vi riferisco, a parte il film western con Tepepa, che c'era il più grande attore in quei momenti, e ho fatto anche un western con Yul Brynner dal titolo Indio Black, poi ho fatto altri film sempre nel mondo del western, ho fatto tante cose anche nella televisione, canale 5, Rete 4, eccetera. Sono stato alla 7 con Massimo Giletti, che mi hanno intervistato, e quindi adesso sto facendo questa sceneggiatura, incrociamo le dita e vediamo un attimino.
0: Sì, sì, vabbè, ma sappiamo benissimo chi sei, ci mancherebbe altro che non ti intervistassero, anche perché sei un personaggio, non è che quello che ci interessa, insomma, poi il film vogliamo essere aggiornati, diciamo che adesso è pronto, però siamo contenti di essere stati messi al corrente proprio adesso che è ancora in embrione. Vai.
1: Lo voglio fare questa cosa che mi soddisfa di questo film, e voglio andare in fondo come ho fatto al libro, ci ho messo 3 anni.

0: per fare questo libro, però ce l'ho fatta.
1: Allora facciamo così, ascoltiamo un disco e poi torneremo ancora a parlare insieme, va bene? Rimani con noi un po', eh? Perfetto, okay. Grazie infinite. E allora si parte.

0: Miracle, una versione super spinta, così come avviene in DJ K7. Abbiamo già parlato di quello che è il super libro appena uscito di Luciano Casamonica, che abbiamo il piacere di avere ospite in telefonica. Stiamo parlando di Casamonica, Quando un nome pesa più di una colpa. È un libro che sviluppa tante sfaccettature di una carriera articolata, difficile, lottata, sudata, perché ci sono sempre degli ostacoli, ma attenzione, anche di successo, perché con un curriculum così non si può che parlare di gran successo. E stiamo parlando di quello che è nato come bambino nello Spaghetti Western a fianco di Orson Welles e di Thomas Millian, ma che poi naturalmente la carta d'identità non si ferma per nessuno, nemmeno per Luciano Casamonica, quindi poi dopo ha avuto altre esperienze da attore adulto, e ci mancherebbe. Luciano, so che di un libro insomma si può accennare e non si può mai spoilerare più di tanto, però se tu dovessi regalarci una pagina che più ti sta a cuore, di che cosa parleresti? Cosa potremmo anticipare del libro?
1: Nel libro possiamo anticipare, c'è la mia storia, ma vera, non falsa, come scrivono tanti personaggi diciamo sui libri, ma questa è una storia veramente vera. E quindi c'è tutta la mia storia, e non posso anticipare altro, se no faremo stiamo da qua domani, quindi il libro, sinceramente, chi l'ha letto, io lo ringrazio, mi hanno contattato parecchie persone, mi hanno scritto, nessuno mi ha detto che non gli piace.
0: Beh, in effetti, quando
1: tutti,
0: uno me...
1: tutti chi l'ha comprato, penso è stata acquistata anche in America.
0: Beh, in effetti, se uno va a cuore aperto, poi lo sai che in America ci sono tantissimi appassionati dello spaghetti western, su lì si è forse ancora più popolare che qui, e quindi naturalmente tutti hanno voluto sapere. Però insomma è bella questa cosa, mettiamo in risalto Striscia di Evidenziatore, soprattutto sulla veridicità, sull'autenticità, sul tutto vero, tutto dimostrabile, soprattutto scritto col cuore,
1: dimostrabile, tutto
0: in gran sincerità,
1: una storia vera.
0: Ok.
1: Si parla degli anni 43, si parla di tutto.
0: Ok.
1: È una storia molto vera.
0: Luciano, lo sai che dobbiamo correre, tra un po' riapriamo ancora i microfoni, però adesso ascoltiamo la Zona 22.

0: Water Over Turns On You. Naturalmente c'è Born in featuring per questa edizione live in Tomorrowland in Brasile. Lo sapete che il sound è sempre internazionale quando c'è da ascoltare la K7, internazionalità globale, perché abbiamo in contatto telefonico con noi Luciano Casamonica, e naturalmente dall'accento sentite che lui ha dimestichezza totale con l'italiano, però l'accento un po' tradisce la sua internazionalità. In effetti abbiamo parlato e stiamo parlando ancora di Casamonica, quando un nome pesa più di una colpa. E che cosa nasconde il titolo? Il titolo nasconde queste origini, questa appartenenza alla comunità gitana, un libro che naturalmente è tra le pochissime esperienze della letteratura di questa cultura, ma è soprattutto stato gradito da tutta la comunità, da tutte le popolazioni gitane, proprio perché mette a crudo con grande sincerità tutti i retroscena della carriera di un attore che in effetti appartiene a questo mondo un po' a parte, a volte contestato, spesso non compreso in effetti, ma che naturalmente ha all'interno, come in ogni tipo di realtà, personaggi positivi e personaggi negativi, perché non si può essere, no, sempre o bianchi o neri in tutte le situazioni. C'è sempre ogni tipo di persona. È sicuramente un grande artista Luciano Casamonica, lo ha dimostrato con un curriculum cinematografico. Adesso vuole passare anche dall'altro lato della cinepresa, perché se non altro sta preparando la sceneggiatura, poi vedremo se firmerà anche la regia o andrà in collaborazione con qualche regista. E quindi cosa si può aggiungere, Luciano?
1: Allora, io faccio la collaboratore di un regista che mi ha voluto con sé su questo nuovo progetto, che dobbiamo fare questo film, e quindi giustamente la storia so tutto sul libro, e quindi lavoriamo insieme. E poi io, guarda, lo dico, ero un ragazzo timido, ma quando entravo sul set, come si dice, diventavo un mostro, perché la mia, ce l'ho nel sangue.
0: Eh beh, insomma, c'è anche l'adrenalina, no? Perché chi ha passione, entusiasmo, poi dopo.
1: Se sbaglio qualche parola tra la A e qualcosa, perché nella nostra cultura parliamo il gitano.
0: Eh beh,
1: e
0: chiaro.
1: Parlo anche, e parlo l'italiano.
0: Certo.
1: Quindi ho preso questa carriera da ragazzino proprio, che mi ha sempre affascinato di stare nel mondo dello spettacolo, specialmente nel cinema, e quindi sono stato scelto dal regista Giulio Petrone perché sapevo andare bene a cavallo, perché fortunatamente che papà faceva il commerciante di cavalli.
0: Insomma, c'è una grande storia culturale. Beh, poi tra l'altro, sì, diciamo, sì, non è che sapevi andare a cavallo, tu andavi a cavallo senza sella.
1: Ma
0: attenzione, precisiamo, senza sella.
1: Non c'era, papà non ce l'aveva le selle.
0: Pensa a te, quindi cioè, non è cosa facile. Quindi, cioè, diciamo, precisiamo chi si intende di ipica, chi di equitazione sa benissimo di che cosa stiamo parlando.
1: Sì, abbiamo fatto dei provini, non solo io, ma tanti bambini.
0: Certo.
1: che sono stato il più bravo.
0: E ci mancherebbe, davvero molti complimenti. Allora ascoltiamo ancora un disco e poi andremo alle conclusioni, perché il tempo passa velocissimo. Allora adesso, sì, 19esima piazza per Swedish House Mafia con Lucky Lee, questa è Happiness Is So Sad.

0: arrivano messaggi su tutti quanti i nostri social, in effetti è proprio così. Abbiamo Luciano Casamonica in collegamento telefonico, abbiamo parlato del film che lo ha battezzato, è comparso per il provino sul cavallo senza sella. Com'è che si dice, Luciano? Si cavalca a pelo, no? Com'è che si dice?
1: Sì, si cavalca a pelo.
0: Quindi figuriamoci.
1: Quando papà faceva il commerciante di cavalli, io salivo su questi cavalli a pelo, che non c'avevamo la sella, e quindi andavo più bene su a pelo che sulla sella.
0: E quindi figuriamoci, per esigenze cinematografiche dovevi fare quel bimbo che dovevi fare quel bimbo che andava così, e non era facile trovarne
1: ma
0: uno.
1: Ma guarda, chi vede questo film, se va a vedere la finale del film, io sto con 30-40 cavallerizzi dietro e io davanti con il cavallo che sì, qualcuno ha cascato per terra e mi hanno fatto questa domanda, dice: ma come fai ad andare così bene a cavallo, che noi sono anni che ci andiamo? Ma non lo sapevano che da bambino io andavo a cavallo, capito?
0: Certo. E allora
1: il film è stato bellissimo, ha fatto un grande successo anche in America.
0: Certo.
1: Ma le musiche sono state di Ennio Morricone, ricordiamoci.
0: Uno dei punti di forza dello spaghetti western di quel periodo era proprio quello di avere Ennio Morricone come firmatario delle colonne sonore. Allora, il tempo è volato via, grazie per aver accettato il nostro invito, Luciano. Torneremo a disturbarti perché ci teniamo ad averti.
1: Della tua radio, e quindi vi do ancora, ci sono ancora un po' di vacanze, e ringrazio a tutti voi che mi avete intervistato, e eccoci qua, vi mando un grande saluto.
0: Grazie, grazie infinite, Luciano Casamonica, davvero un altro colpo della nostra redazione. Un saluto a tutte le radio, perché nella fretta Luciano ha detto saluto la tua radio, però in effetti sa benissimo di essere collegato con oltre 8

40 emittenti, però insomma, quando si dice con la tua radio, perché ognuno ha la sua radio del cuore collegata con la redazione di Setteva.fm. Posizione numero 16 intanto per DJ Shorty, Live Your Life, a tutto volume questo pezzo che invita alla bella vita.

po' peruviana, tanto tanto anche italiana ormai. Ada Reina arriva a cavallo anche lei nel video, non perdetelo assolutamente, niente panico, lo trovate linkato su tutte quante le nostre pagine e naturalmente anche digitando su YouTube Ada Reina, niente panico. Posizione numero 13, ancora più uno sul ruolino di marcia.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con il Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
3: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.
4: $1 billion rising for freedom. Dance Demo Berlin 2025.
5: Steht auf und macht euch gemeinsam stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
6: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
4: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
7: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su Algo Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo Algo Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo e che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob, One Million Rising, il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di One Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto 3

Break the Chain su Leikai Awad version. Andate a cercare su Google One Billion Rising del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Kreuzberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic Mob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico

L'emozione non ha voce, bootleg remix by Aurelio Gem e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di Flash Mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel Flash Mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai, la stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day è tutto anche per oggi. Consuelo vi ringrazia di essere stati insieme a me e a tutte le radio collegate a 7va.fm, a cui rimandiamo la linea immediatamente e ci risentiamo con All Go Day fra 23 ore e 30 circa, con me invece la prossima settimana. Da Consuelo è tutto, ciao!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Giochi del Mediterraneo di Taranto, il quarto oro di giornata per l'Italia arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Vidad Bertal col punteggio di 4-1. È tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affiancare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società. L'allenatore del Milan Amorim ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia in programma domani a San Siro alle 20:45. Sulla rosa che ha a disposizione si è detto molto soddisfatto, ma ha anche aggiunto che è impossibile allenarsi con 27 giocatori. In merito alla presenza di Leao in campo domani ha invece dichiarato: si è allenato solo una volta, non è in condizione e non sarà convocato. E sono previsti per oggi contatti tra l'entourage di Leao e l'Aston Villa e il Galatasaray. Il club turco ha trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni di euro più bonus ed è dunque al lavoro per cercare l'intesa con il giocatore. Gli inglesi invece hanno proposto un prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42. Per quel che riguarda lo stipendio, il Galatasaray ha offerto a Leao 10 milioni più 2 di bonus, mentre l'Aston Villa è arrivata a 7 milioni netti. L'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus. Moise Kean invece è sempre più vicino al Como, la trattativa e i dettagli finali. La squadra di Fabregas e la Fiorentina stanno discutendo sui bonus, in modo che la società lombarda possa poi rimodellare l'ultima offerta, che per ora è di 35 milioni di euro più 5 di bonus, e trovare l'intesa definitiva. Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il quarto oro di giornata per l'Italia arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Widad Bertal col punteggio di 4-1. Ciclismo: la maglia rossa Tadej Pogacar conquista il terzo successo in questa edizione della Vuelta, vincendo la sesta tappa di 177,5 km. Lo sloveno batte in volata il coraggioso Erik Mas, capace di rientrare sulle ruote di Pogacar negli ultimi metri del Puerto El Bartolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle due isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

scuola iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Stasera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Bloccate sui Monti del Sole, salvate dopo il bivacco in tenda. Due giovani trevigiane di 25 e 22 anni sono state salvate dopo aver trascorso una notte in bivacco forzato sui Monti del Sole. Le escursioniste avevano seguito un itinerario scaricato online, privo di dettagli sulle difficoltà del percorso, che le ha portate a trovarsi in difficoltà sotto la cima del Colpizzon. Siccità, danni oltre i 400 milioni. È la nuova normalità, servono invasi e risorse. L'agricoltura veneta ha subito gravi danni a causa della siccità e delle temperature anomale, con perdite stimate superiori ai 400 milioni di euro. Le rese di coltivazioni come mais, soia, ortaggi e frutta hanno registrato cali significativi, compromettendo la qualità e le dimensioni dei prodotti. Le recenti piogge, purtroppo, sono arrivate troppo tardi nel ciclo vegetativo. RSA in affanno, i sindaci, più risorse e il riconoscimento della specificità montana. I sindaci di Borgo Valbelluna, Limana e Sedico hanno lanciato un appello per richiedere maggiori risorse e il riconoscimento della specificità montana per i centri servizi per anziani. Hanno sottolineato che le difficoltà non derivano da una cattiva gestione, ma da questioni strutturali non affrontate negli ultimi 15 anni. Carburanti alle stelle. Confartigianato Veneto rilancia il credito mobilità rimborsabile. Confartigianato Imprese Veneto ha criticato la riduzione temporanea delle accise sul gasolio, ritenuta costosa e poco efficace. Solo tra il 7 e il 24 agosto questa misura ha comportato una spesa di 120 milioni di euro, senza distinguere tra le diverse categorie di utenti. Acqua. Sospese le chiusure notturne. Migliora la situazione nei serbatoi bellunesi. Grazie alle piogge di agosto e a temperature più miti, la situazione della rete acquedottistica bellunese sta migliorando. BIM GSP ha annunciato la sospensione delle chiusure notturne precedentemente adottate per affrontare la scarsità d'acqua, grazie a un lieve incremento dei livelli dei serbatoi e a una diminuzione dei consumi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: I used to think about immature things. You know, like, do you love me? Do you want me? Are you gonna call me like you said you would? Is this really your real phone number?

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa.

0: artificio.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: voce.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: E una parola fa quando uno sguardo e si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce in da capo. Viene a cagamo da ci parlavo.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

se vuoi conoscere chi sei. Se vuoi sedurre la realtà.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

pomeriggio, il primo giorno di scuola dell'università, i bigliettini bianco, non avevi dubbi, sono solo, rock and roll, non avevi dubbi, sono solo, rock and roll, nemmeno dubbi, sono solo, rock and roll, non avevi dubbi, no.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora. 883, hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini sempre in due, amori non corrisposti, i pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore a fare praticamente nulla.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva soli 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. O un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe, l'infradito. Usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmitta.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Inoltre ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questo è bellissimo. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 Gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino, 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, eh? Generale, la canzone del sole di Battisti e canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita. Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, eh? Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Withered Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere. Sorry.

0: Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

Ci scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte a fare spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: In quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'italo disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster di Nick Cayman. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne così,
0: non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.